0: soon.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: Sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra le ore 22:30 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Aosta Ovest e lo svincolo autoporto verso Torino. Tra le 22 e le ore 5, chiusura del tratto autoporto Aosta Ovest verso il Montebianco. In Lombardia sulla 8 dei Laghi tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Tra Liguria e Piemonte sulla 26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Voltri e Ovada in direzione di Alessandria. Sulla A7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Busalla-Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, sempre tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Pra in direzione di Genova. Sulla A12 Genova-Livorno-Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto compreso tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Nel Veneto sulla A13 Bologna-Padova tra le ore 21 e le ore 5 chiusura per chi proviene da Bologna, ma anche per chi proviene dalla A4 Milano-Venezia, del ramo di immissione per la diramazione Padova Sud. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21:30 alle ore 5:30 chiusura dell'uscita di Mira Oriago limitatamente alle provenienze da Milano e Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
5: Te ne suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
2: Sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra le ore 22:30 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Aosta Ovest e lo svincolo Autoporto verso Torino. Tra le 22 e le ore 5, chiusura del tratto Autoporto Aosta Ovest verso il Montebianco. In Lombardia sulla 8 dei Laghi tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Tra Liguria e Piemonte sulla 26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Voltri e Ovada in direzione di Alessandria. Sulla A7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Busalla-Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla A10 Genova-Ventimiglia sempre tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Pra in direzione di Genova. Sulla A12 Genova-Livorno-Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto compreso tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Nel Veneto sulla A13 Bologna-Padova tra le ore 21 e le ore 5 chiusura per chi proviene da Bologna ma anche per chi proviene dalla A4 Milano-Venezia del ramo di immissione per la diramazione Padova Sud. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21:30 alle ore 5:30 chiusura dell'uscita di Mira-Oriago limitatamente alle provenienze da Milano e Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
1: Salida del vuelo con destino

0: ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Let's go. Sounds good.

0: one time.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Rich. Le sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.
2: Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili, e volevo

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Quando

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchiri con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone, è il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani, quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente, oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'Atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo Atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: RVL Disco Night. RVL.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Basta il tempo d'inferno.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perdere.

0: è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 3 luglio 2026. È il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Italbasket negli europei di Parigi batte in finale la Spagna e diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste Nostalgia

0: di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986 i Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kierling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più boemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.
1: Sensazioni più belle
2: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
2: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

0: Fontana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera, 44enne di Premosello, arrestato dalla polizia di Domo, si ritiene sia collegato ad un giro di spaccio che avveniva nei boschi della Bassa Ossola, indagato anche un 40enne magrebino già detenuto in carcere. Deteneva rifiuti pericolosi e non aveva l'autorizzazione per gli scarichi, chiuso dai carabinieri un autolavaggio ossolano, inoltre in un ripostiglio erano nascoste decine di giacconi con i marchi contraffatti. Nuovo grido d'allarme dal tribunale di Verbania per la carenza di personale, siamo nell'impossibilità di svolgere una parte importante dei servizi, denuncia il presidente Macchioni. Fino al 30 settembre la galleria di Omegna è di nuovo chiusa in entrambe le direzioni. Proteste per il traffico che si riverserà nel centro della città durante la festa di San Vito.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per venerdì 3 luglio, soleggiato con temperature tra 16 e 31 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato variabile, domenica un'altra giornata di sole. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
5: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
2: Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 3 luglio. A Roma sarà alla Centrale Montemartini fino al 15 novembre la mostra Moda in Luce 1955-1975, che racconta attraverso abiti, fotografie e filmati grandi stilisti, marchi, divi dello schermo e dell'haute couture, quando Roma era la capitale mondiale della moda oltre che del cinema. In quegli anni infatti si assisteva a una esplosione di idee, nomi, marchi, creatività, industria e il glamour andava di pari passo con l'innovazione industriale. Nella mostra 150 fotografie, rari filmati e 27 abiti originali disegnati da creatori, nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari. Ad aprire l'esposizione il primo abito rosso di Valentino Garavani. L'iniziativa è organizzata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura ed è curata da Fabiana Giacomotti. Sentiamola.
3: Il cinema, la televisione, noi non dobbiamo mai dimenticare che i grandi sarti, e lo sappiamo anche da alcuni film, vestivano anche le grandi soubrette, e quindi noi abbiamo quest'unione tra televisione, cinema, artigianato, anche industria, perché non dobbiamo dimenticare che qui c'è stato anche un impianto molto grande, molto importante della Cisa e poi Snia Viscosa. In questa mostra ci sono una quantità di filmati inediti che tantissimi non hanno mai visto, che permettono di raccontare e di mostrare anche dei volti che tantissimi non conoscono.
2: La Mart di Rovereto ha presentato una nuova mostra incentrata sul tema della citazione. Rimandi, richiami, allusioni, immaginari collettivi e storici che si intrecciano con lo sguardo degli artisti, ma anche dello spettatore, a fare da scintilla di attivazione del dispositivo culturale concettuale. Articolata in 8 sezioni, la mostra presenta 150 opere di quasi 80 artisti. Da Casorati a De Chirico, da Giulio Paolini a Giosetta Fioroni, da Piero Manzoni fino a Giorgio Morandi, Francesco Vezzoli e ovviamente Andy Warhol. La curatrice c'è Daniela Ferrari.
4: Di quadro in quadro, l'arte della citazione è un percorso che fanno tutti gli studiosi di storia dell'arte ed è un percorso che fanno tutti coloro che visitano i musei. Questa è veramente una mostra dedicata al pubblico e mette in luce un dispositivo molto importante nella realizzazione di un'opera, che è il dispositivo della citazione.
2: Dopo aver esposto le sue opere della serie Passaggi all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, Marco Palmieri torna in uno spazio istituzionale. Fino al 13 settembre Palazzo Te a Mantova ospita la sua personale 5 quinte omaggio a Palazzo Te. Nella serie fotografica allestita nella Camera delle Cariatidi, l'artista presenta un lavoro site-specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te, in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri, condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquerello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
5: Buongiorno anche per questo venerdì luglio, col bene che ti voglio, ma è arrivato questo luglio, l'abbiamo voluto, l'abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo ormai da qualche giorno, ci ha portato un po' di freschino, ci riporta la voglia di estate e ci porta la voglia di stare insieme, ovviamente con le operazioni, tra virgolette, pre-fine settimana. Insieme a me, a Moira, parte della redazione, quelli svegli, quelli di voi che devono andare a lavorare, che magari sono già svegli da un po', quelli che se ne andranno a dormire e quelli che non sanno cosa fare. Allora fatelo con noi, il brindisi con la colazione, con la tazza di caffè e soprattutto il volume che si alza. Non è mai troppo presto, buondì.
0: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.
7: Noi due siamo bravi.

buongiorno si vede dal mattino, si sente anche con la musica di RBL e la radio, non certo con un'idea di lunedì come quella che ci ha cantato Mr. Rain. Speriamo che il prossimo lunedì non sia nero ma sia coloratissimo come deve essere questo weekend. A proposito, abbiamo già detto, ci prepariamo per il venerdì, ci prepariamo per il sabato, ma anche per quest'estate che continua. Io non so se voi siete già in ballo, come dicevamo ieri, con il lungo weekend, valigia alla mano, zainettino, avete acchiappato qualche offerta, ve ne andate al mare, andate al di fuori dell'Italia, fatelo anche per me, grazie, anche perché io sto qui, cioè nel senso che sono qui, sono a casa, sono di nuovo qui, non ci muoviamo troppo dalle nostre location. Vabbè, la mia location è quella di casa, perché se poi fa caldo mi metto direttamente sul divano con l'aria condizionata a palla. Gracie Abrams e The Wall.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
9: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
11: Comincia la giornata con RVL la radio.

Michael Jackson, mitico in the closet. L'intelligenza artificiale è stata battuta dagli esseri umani nel più difficile e rigoroso test di matematica al quale è stata sottoposta finora, lo sapevate? Sono stati messi alla prova 4 modelli, tra cui ChatGPT 5.5 Pro, e nessuno di essi è riuscito a rispondere in modo corretto a tutti e 10 i quesiti. Il risultato migliore lo ha ottenuto il modello del Politecnico di Zurigo, ha risolto 6 problemi su 10. Le domande poste nell'esame non erano mai state pubblicate prima, né dalla letteratura scientifica né su internet, per ridurre il rischio che i modelli si limitassero a ripetere delle informazioni apprese durante l'addestramento. Un gruppo di 30 matematici ha poi verificato le risposte e noi le verifichiamo tra poco.

dopo Noemi e Vito Salamanca, le risposte dell'intelligenza artificiale, ce l'avrà fatta oppure no? No, il test ha dato un altro risultato. Una delle tante regole prevedeva che i modelli partecipanti dovessero essere disponibili al grande pubblico. Questo ha fatto sì che OpenAI sia stata l'unica grande azienda a prendere parte al test. Due degli altri tre modelli partecipanti si basavano comunque su ChatGPT grazie a sistemi automatici nei quali le risposte date da questo modello vengono controllate e migliorate da altri chatbot, spesso con scambi di messaggi. Gli esperti hanno condotto un'indagine preliminare per capire perché alcuni problemi non siano stati risolti da nessuno dei concorrenti. In alcuni casi sembra che ai modelli mancasse un'intuizione cruciale che avrebbe permesso di arrivare alla soluzione finale, mentre in altri l'approccio di base era corretto, ma i sistemi non sono riusciti a cogliere tutti i dettagli. Evviva l'intelligenza umana ancora!

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival. Sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22, serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca. Il gruppo sportivo Costognese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata!
15: carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta. Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Super Trailers.
18: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Super Trailers.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Rodrigo con Drop Dead. Vi raccontiamo la fenomenologia della pasta fredda, ovvero cosa mangiare d'estate tra insalata di riso e pasta fredda, l'invenzione della nostra estate italiana. Non una ricetta antica, ma una costruzione moderna, figlia del boom economico e della cultura del frigorifero. La pasta fredda oggi è una certezza assoluta dell'estate, quasi un piatto di sempre. Non è nata nella cucina contadina storica, né nei ricettari classici regionali. È il risultato di un'Italia che cambia ritmo, città, lavoro e abitudini alimentari. Nel dopoguerra, negli anni 60-80, il boom economico ha fatto sì che arrivassero i frigo nelle case, cambiasse il modo di mangiare fuori. E qui la pasta fredda ha preso forma, non come piatto codificato, ma soluzione pratica perché si cucina in anticipo, si raffredda, si porta dappertutto. Se oggi pensiamo alla pasta fredda, c'è un grande immaginario: farfalle, riso, penne, fusilli, tonno, mais, pomodorini, olive, mozzarella, cubetti, una super combinazione per tutti. E va benissimo, quindi vogliamo parlare ancora di pasta fredda che ci è già venuta fame?

0: con The Colors, con RVL la radio. La pasta fredda, amata, amatissima, così come amata l'insalata di riso. Nella sua versione moderna c'è di tutto di più, ma già in antichità esistevano forme antenate. Le insalate di pasta o di cereali freddi non sono una novità assoluta. In alcune tradizioni contadine si consumava pasta avanzata il giorno dopo, condita in modo semplice a temperatura ambiente. In tutte le regioni d'Italia ce ne sono, con una logica diversa. Si parla di cucina del giorno dopo in versione antispreco e non di un piatto pensato per essere consumato freddo. Poi c'è un aspetto sociale interessante: la pasta fredda è cucina democratica, non richiede tecniche particolari, non ha gerarchie regionali, non è legata a un territorio preciso. Tra tutte le preparazioni estive, l'insalata di riso è forse quella che più chiaramente risponde alla logica del piatto libero. Una presenza stabile nelle nostre estati, associata soprattutto ai pranzi di mare, alle gite, alle tavolate informali. Quasi quasi oggi me la preparo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso, sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Alice con canzone estiva, come un'insalata di pasta, un'insalata di riso. Vabbè, dai, andiamo a prepararla più tardi. Cambiamo decisamente argomento. Hai una relazione di lavoro da consegnare entro sera, un esame universitario, ti siedi alla scrivania con le migliori intenzioni, ma un secondo prima di iniziare posi lo sguardo sulla libreria e ritieni importantissimo spolverare i libri e fare pulizia. Se ti sei mai ritrovato a svolgere un compito tutt'altro che improcrastinabile, pur di rimandarne un altro, al contrario urgente e importante, non sei da solo e non sei un maniaco della casa, sei finito nel cosiddetto procrasti cleaning, un'etichetta informale che descrive una forma riconoscibile di procrastinazione produttiva. In pratica non fai ciò che dovresti fare, ma ti dedichi a qualcosa di utile, concreto e socialmente accettabile. Quando ci troviamo davanti a un compito che provoca ansia, noia, insicurezza o paura, tendiamo a percepirlo come qualcosa da evitare. Per riparare l'umore nel breve termine, ecco che facciamo qualcosa di interessante: le pulizie. Sistemare i cassetti, svuotare la lavastoviglie possono diventare vie di fuga perfette, permettono di allontanarci dal compito che ci mette a disagio senza la sensazione di star perdendo completamente tempo. Vi siete mai ritrovati in una roba del genere? No!

0: Camper City Self Aware, stiamo parlando del procrastinare, non quello passivo, è tipo perdere 2 ore a scorrere video sui social. Questo è positivo, è una forma di procrastinazione produttiva. Un compito astratto a lungo termine non offre sempre delle gratificazioni immediate e richiede grande sforzo. Pulire la cucina o riordinare la scrivania produce un risultato concreto in poco tempo, superficie libera, pavimento pulito. Questo feedback immediato può dare una sensazione temporanea di controllo e ricompensa, perché la dopamina è coinvolta nei circuiti della ricompensa, apprendimento e motivazione. Non è una scarica di dopamina che ci aiuta, è qualcosa di più. Le attività brevi, concrete con risultato visibile possono risultare molto più attraenti di altre. E pulire inganna anche il nostro senso morale, almeno abbiamo fatto qualcosa. Il cervello può convincersi che fare quella videochiamata difficile, iniziare il progetto o mettersi sui libri sarà più semplice domani rispetto ad oggi. Nel frattempo passare all'aspirapolvere sembra un'ottima idea.
1: And I'm body.

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti. Tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata la reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

Getaway Runway nella mattinata di RBL la radio. Se prima abbiamo parlato del procrasti cleaning, ecco che arriva la regola dei 5 minuti e tutto questo può servire anche nel weekend. Tutto questo può funzionare come strategia temporanea contro stress, ansia. Nel breve periodo ci fa sentire più in controllo, nel lungo periodo rischia di spostare il problema senza risolverlo. Le pulizie finiscono ma le scadenze restano. Cosa si può fare per disinnescare il meccanismo? Abbassare drasticamente la soglia d'ingresso del compito che stiamo evitando. Invece di promettere a noi stessi di finire tutto, partiamo da 5 minuti, aprire il documento, scrivere qualche riga, leggere la prima pagina, compilare un solo campo. Spesso il passaggio più difficile è l'inizio, ma una volta avviata l'azione, il compito smette di apparire come un blocco indistinto e minaccioso, è qualcosa più gestibile. Così la smania improvvisa di lavare i vetri potrebbe anche svanire. E se non svanisce, fate un patto con voi stessi. Prima 5 minuti sul compito importante, poi se serve, ma solo se è urgente davvero, pulire le fughe o sbrinare il freezer.

parte del procrasti cleaning fa sorridere. State facendo le pulizie già a quest'ora del mattino? Perché avete qualche compito particolare che non vi piace ad inizio giornata? Oppure pensate che potrebbe essere una soluzione utile nei prossimi giorni? Nel weekend non so, perché bisognerebbe staccare la spina e rilassarsi. Nel caso la prossima settimana potrebbe servirci, quindi perché no? Magari optiamo per una cosa o l'altra, riusciamo a fare tutte e due, usiamo questa regola dei 5 minuti. Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. 6 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada, questa volta a causa di un incidente, segnaliamo 1 km di coda tra Greggio e Balocco in direzione Torino. Coda di 5 km sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41.500 nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 03

0: Ferrieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
1: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio, a seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

buona domenica di Saif per anticipare il super weekend. Buona domenica. Voi volete viverlo bene questo fine settimana? Partendo da questo. Un appuntamento imperdibile questa sera a partire dalle 18 alla Masera Pool Party, aperitivo e tigelle a ritmo di RBL la radio. Goditi l'app più esclusivo di Verbania a bordo piscina direttamente sul Lago Maggiore. La Masera Pool Party, è peccato non esserci.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
7: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera, 44enne di Premosello, arrestato dalla polizia di Domo, si ritiene sia collegato ad un giro di spaccio che avveniva nei boschi della Bassa Ossola, indagato anche un 40enne magrebino già detenuto in carcere. Deteneva rifiuti pericolosi e non aveva l'autorizzazione per gli scarichi, chiuso dai carabinieri un autolavaggio ossolano, inoltre in un ripostiglio erano nascoste decine di giacconi con i marchi contraffatti. Nuovo grido d'allarme dal tribunale di Verbania per la carenza di personale, siamo nell'impossibilità di svolgere una parte importante dei servizi, denuncia il presidente Macchioni. Fino al 30 settembre la galleria di Omegna è di nuovo chiusa in entrambe le direzioni, proteste per il traffico che si riverserà nel centro della città durante la festa di San Vito.
15: Il meteo di RVL.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per venerdì 3 luglio, soleggiato con temperature tra 16 e 31 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato variabile, domenica un'altra giornata di sole. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
17: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
19: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio.
19: Te le suoniamo.
18: Di santa ragione.

siete Fall Freaks, mica con RBL alla radio. Caro estate, ovvero soldi che se ne vanno. La proposta di aumentare fino a 50 euro il ticket d'accesso a Venezia fa discutere. E sì, ne parlano tanti e in tanti. Attualmente 5-10 euro è attivo fino a fine luglio. Vogliono aumentare la tariffa tra 30 e 50 euro in determinate date in base al numero di prenotazioni, esentando oltre a residenti e lavoratori anche i turisti che scelgono di pernottare nella laguna. Gli incassi lo scorso anno hanno superato 5 milioni per 54 giornate. Qualcuno ha detto che in effetti il ticket non è che risolve molto, non funziona per la gestione flussi, non migliora la qualità della vita e non fa cassa, perché i costi di gestione sono pari all'incasso. Una tariffa mobile con tetto che può arrivare a 30 o 50 euro potrebbe rappresentare uno strumento utile per indurre una riflessione in chi sceglie di visitare Venezia. Cosa ne pensate?

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari. Sentiamo odore di polemica, non solo dagli addetti ai lavori, dai turisti stessi. Alcuni dicono siamo d'accordo, altri no. Da quelli che scorrazzano magari nelle città d'Italia e continuano a pagare tasse di soggiorno, a quelli che in effetti sono un po' indispettiti. E in alcune interviste televisive ho proprio sentito dire da alcune persone che erano a Venezia: sì, fino ad ora è andata bene, guarda che se mettono una cifra del genere, ciaone, col cavolo che ci torno. Non so da che parte state, non so da quanto tempo non andate a Venezia, io da molto tempo ci andrei, ma devo pernottare lì per non pagare questa super tassa. Ma poi questa super tassa arriverà? Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could be

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono possibili rallentamenti in prossimità dell'innesto con la A26 verso Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
9: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: Evo 7 Kairos. L'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
15: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto. le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
16: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
17: Non è mai troppo presto.
18: Non è mai troppo presto.
16: Comincia la giornata con RVL La Radio.

Material Lover per gli amanti che si sentono tali e chissà in che modo materiale, se abbiamo parlato di soldi da spendere, ma dai, una gita romantica a Venezia ne vale la pena sicuramente. Una tappa sul ponte, un regalino, un gelato in quelle gelaterie pazzesche, un gioiellino che può suggellare anche questa dichiarazione d'amore, una gita in gondola, non cadete dentro, mi raccomando, nella laguna, senza fare danni per nessuno. Stiamo ridendo e ci stiamo prendendo un po' in giro, tutto questo fa parte del weekend e dei prossimi weekend. PS, se andate a Venezia e spendete un po' di soldi tra tasse, ricamini, ricordini, cose varie, fateci sapere, alla fine mediteremo anche noi, andare o non andare, chi lo sa.

0: Summerfunk con Francesco Gabbani. Si aprono le porte del weekend e questa non poteva essere colonna sonora migliore per vivere l'estate 2026, per continuare a farlo con i nostri appuntamenti e gli imperdibili live che abbiamo in giro. E quindi ci si dà da fare, non ci si ferma mai e non ci fermiamo nemmeno per le prossime settimane. Non si ferma nemmeno Maria Elisa Gualandri, si in arrivo con Giornale e Caffè. Io vi auguro il meglio per questo venerdì, per l'intero fine settimana, e ci ritroviamo lunedì prossimo sempre qui ad aprire le danze del mattino. Non è mai troppo presto con RVL la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Sabato su RBL La Radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Dopo una lunga camera di consiglio, la corte d'assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione dell'indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. I mondiali ora: Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Code per incidente sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. 5 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Desenzano e Brescia-Est, anche qui per un incidente avvenuto verso Milano. Ancora in A4 per un incendio si procede rilento tra Cavenago e Trezzo verso Venezia. In questo tratto attenzione al fumo che riduce la visibilità. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso milanese di questa autostrada tra Piero e Milano verso Venezia e tra Milano S e Sesto San Giovanni in direzione Torino. 2 km di coda sulla tangenziale nord di Milano tra Monza, Sant'Alessandro e Lecco Monza per traffico intenso in direzione della Milano Meda. Coda di 5 km sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41 e 500 nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Da Tiziana Alfano tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.
6: Ed eccoci qui, venerdì 3 luglio, buongiorno, ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris su RBL La Radio. Siamo in diretta con Giornale Caffè. Fino alle 10 ci occupiamo di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona e non solo, ovviamente con la musica di RBL La Radio. Potete scrivermi se volete 0323 55 21 24 per i vostri messaggini WhatsApp oppure tramite i nostri social. Direi che possiamo partire in questo 3 di luglio con Giornale Caffè.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
10: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
9: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
11: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Mamma non mamma e Madame su RVL, la radio in Giornale Caffè in questo 3 di luglio e dal 20 al 27 di luglio, sì, di questo mese, chiude il ponte tra Castelletto e Sesto Calende sul Ticino. Aumentano i disagi già, insomma, belli presenti con la chiusura della linea ferroviaria tra Arona e Domodossola. Adesso appunto nuove operazioni di consolidamento da parte di RFI, quindi né auto né treni potranno passare. Era già successo anche l'anno scorso, se non sbaglio, e insomma ci saranno dei disagi non indifferenti. I comuni di Castelletto Ticino e Sesto Calende hanno inoltrato una domanda perché il transito tra i caselli autostradali di Castelletto e Sesto Vergiate, nella bretella tra la 8 dei Laghi e la 26 dei Trafori, sia gratuito, cioè che non si paghi il pedaggio in quel tratto, perché le persone chiaramente saranno obbligate a passare in autostrada, perché non ci saranno altri tipi di collegamento tra, diciamo, la sponda, le due sponde del fiume Ticino e gli spostamenti tra Piemonte e Lombardia. Tra l'altro sono comunque garantiti sulla passerella laterale del ponte i passaggi dei pedoni e delle biciclette, però insomma veramente dovremmo tra un po' ridurci ad andare a piedi o in bicicletta, tornare ad andare a piedi come nel Medioevo, perché le strade, i collegamenti non ci sono più. Va bene, ne prendiamo atto. Attenzione, dal 20 al 27 luglio, anche se state programmando dei viaggi, tenete presente questo inconveniente ulteriore sulla circolazione ferroviaria. Anche Chaka Khan, Boogies in My Soul. Chaka.

0: chciałam.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
9: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
10: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
12: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
13: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
12: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
14: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
15: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
16: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
17: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.
18: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
0: Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 3 luglio. A Roma sarà alla Centrale Montemartini fino al 15 novembre la mostra Moda in Luce 1955-1975, che racconta attraverso abiti, fotografie, filmati, grandi stilisti, marchi, divi dello schermo e dell'haute couture, quando Roma era la capitale mondiale della moda oltre che del cinema. In quegli anni infatti si assisteva a una esplosione di idee, nomi, marchi, creatività, industria, e il glamour andava di pari passo con l'innovazione industriale. Nella mostra 150 fotografie, rari filmati e 27 abiti originali disegnati da creatori, nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari. Ad aprire l'esposizione il primo abito rosso di Valentino Garavani. L'iniziativa è organizzata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura ed è curata da Fabiana Giacomotti. Sentiamola.
19: Il cinema, la televisione, noi non dobbiamo mai dimenticare che i grandi sarti, e lo sappiamo anche da alcuni film, vestivano anche le grandi soubrette, e quindi noi abbiamo quest'unione tra televisione, cinema, artigianato, anche industria, perché non dobbiamo dimenticare che qui c'è stato anche un impianto molto grande, molto importante della Cisa e poi Smia Viscosa. In questa mostra ci sono una quantità di filmati inediti che tantissimi non hanno mai visto, che permettono di raccontare e di mostrare anche dei volti che tantissimi non conoscono.
0: La Mart di Rovereto ha presentato una nuova mostra incentrata sul tema della citazione. Rimandi, richiami, allusioni, immaginari collettivi e storici che si intrecciano con lo sguardo degli artisti, ma anche dello spettatore, a fare da scintilla di attivazione del dispositivo culturale concettuale. Articolata in 8 sezioni, la mostra presenta 150 opere di quasi 80 artisti. Da Casorati a De Chirico, da Giulio Paolini a Giosetta Fioroni, da Piero Manzoni fino a Giorgio Morandi, Francesco Vezzoli e ovviamente Andy Warhol. La curatrice Daniela Ferrari.
20: Di quadro in quadro, l'arte della citazione è un percorso che fanno tutti gli studiosi di storia dell'arte ed è un percorso che fanno tutti coloro che visitano i musei. Questa è veramente una mostra dedicata al pubblico e mette in luce un dispositivo molto importante nella realizzazione di un'opera, che è il dispositivo della citazione.
0: Dopo aver esposto le sue opere della serie Passaggi all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, Marco Palmieri torna in uno spazio istituzionale. Fino al 13 settembre Palazzo Te a Mantova ospita la sua personale 5 quinte omaggio a Palazzo Te. Nella serie fotografica allestita nella Camera delle Cariatidi, l'artista presenta un lavoro site-specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te, in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri, condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquerello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
18: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
21: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Wasted, Anna su RVL la radio e siamo sempre in diretta con Giornale Caffè in questa mattinata del 3 di luglio. Devo dire che cambia con questo fresco, è tutta un'altra cosa, si sta molto molto meglio. Il comune di Baveno esprime soddisfazione per l'ottenimento di un finanziamento di oltre 3.700.000 euro annunciato dalla regione Piemonte attraverso i fondi del ministero, che sarà destinato alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e difesa spondale del bacino del torrente Stronetta e della porzione terminale del fiume Toce. Il finanziamento arriva a seguito del percorso avviato dopo i gravi effetti dell'alluvione del 2-3 ottobre 2020, quindi insomma si lavora per prevenire altri simili disastri anche per la sicurezza proprio delle persone, perché bisogna appunto lavorare in prospettiva sulla prevenzione di questi eventi alluvionali che purtroppo si sa che si ripeteranno sempre e anzi sono anche destinati a peggiorare purtroppo proprio per questo clima sempre più pazzo. Bruno Mars ora, On My

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

con Magnetic su RVL la radio. Tra poco l'informazione delle 9, poi arriverà anche la 4x4. Prima però ci sono anche Fred De Palma, Anitta e Miss Killa con La Testa Gira. Aia!

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata nel complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i funerali a quattro mesi dalla sua morte. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone nella sola Teheran. L'evento è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni. Serata di ricevimento a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore degli USA in Italia, in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Dagli oltre 2000 ospiti, mezzo governo, a partire dai vice premier Tajani e Salvini. Al tradizionale evento non era presente la premier. La festa ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti dopo le tensioni delle scorse settimane tra Trump e Meloni. Sarebbe in fuga in Europa la donna camuffata da uomo che ha fatto esplodere il pacco bomba davanti alla porta di casa dell'oligarco ucraino Vadim Mermolaev lunedì scorso nel Principato di Monaco. Ora che il profilo della tentatrice è delineato, si cerca in tutta Europa, esclusa però una fuga in Italia. La strage di Altavilla, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Mondiali americani, il Portogallo avanza agli ottavi dopo aver battuto 2-1 la Croazia a Toronto. Passa al turno anche la Spagna, che batte 3-0 l'Austria, e la Svizzera, che elimina l'Algeria. Oggi in campo l'Argentina di Messi contro Capoverde. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Code per incidente sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. 5 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Desenzano e Brescia-Est, anche qui per un incidente avvenuto verso Milano. Ancora in A4 per un incendio si procede rilento tra Cavenago e Trezzo verso Venezia. In questo tratto attenzione al fumo che riduce la visibilità. Incolonnamenti per traffico intenso sul percorso milanese di questa autostrada tra Pero e Milano verso Venezia e tra Milano S e Sesto San Giovanni in direzione Torino. 2 km di coda sulla tangenziale nord di Milano tra Monza, Sant'Alessandro e Lecco Monza per traffico intenso in direzione della Milano Meda. Coda di 5 km sulla 1 Milano Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41.500 nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Da Tiziana Alfano tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Timbaland e One Republic, Apologize, Camilla Cabello, Havana, Stella Lefty con Boston, ma partiamo dagli anni 90 con Vasco Rossi, Rewind.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Brady con Boston a chiudere questa 4x4, la prima di questo venerdì 3 di luglio. Adesso un aggiornamento sul traffico in Piemonte e poi arriverà anche il nostro almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra lo svincolo di Alessandria Ovest e l'innesto con la A26 in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Evo 6, il Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
10: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
9: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
11: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
12: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
13: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
14: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
16: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
17: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
18: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
19: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 3 luglio 2026. È il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Ital Basket negli Europei di Parigi batte in finale la Spagna e diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste e nostalgia di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986 i Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kierling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più bohemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
7: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. La società Vigezzo & Friends ha portato i libri in tribunale e ha così chiesto la messa in liquidazione. Il consiglio di amministrazione spiega di aver preso questa decisione dopo aver valutato tutte le alternative possibili. Il lavoro svolto dal CDA e l'impegno manifestato da una qualificata cordata di imprenditori del territorio, si legge nella nota della società, costituiscono oggi una solida base sulla quale costruire il futuro delle tre restituendo una prospettiva stabile e sostenibile all'altezza delle loro straordinarie potenzialità. L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri del Piemonte e Valle d'Aosta esprime il più vivo apprezzamento per il brillante intervento dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Verbania, che ha consentito di arrestare in flagranza due giovani di 20 e 25 anni responsabili di una truffa ai danni di un'anziana messa in atto con la tecnica del falso carabiniere. Questo intervento rappresenta l'ennesima dimostrazione della professionalità, prontezza operativa e costante presenza dell'arma sul territorio. Contrastare le truffe agli anziani significa tutelare una delle fasce più vulnerabili della popolazione e riaffermare la vicinanza concreta dello Stato ai cittadini, commenta Leonardo Silvestri, segretario generale regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'USIC. Oggi dalle 16 alle 24 Piazza Ranzoni a Verbania Intra ospiterà 1000 giorni di genocidio a Gaza, presidio pubblico che si affianca a quello di oltre 150 città italiane, da Milano a Cagliari, da Bolzano a Messina, in quella che è la prima grande uscita pubblica della rete nazionale Palestina Anima Mundi, nata proprio dall'incontro di giugno con Francesca Albanese e cresciuta in poche settimane fino a mettere in dialogo realtà piccole e grandi da un capo all'altro del paese. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.

Go West su RVL la radio. Una notizia appena giunta da dal Verbania Calcio, un comunicato ufficiale della società che fa sapere che a partire da oggi prende ufficialmente il via una collaborazione con il GS Fondo Toce, con il progetto che ripartirà dalla seconda categoria. Il Verbania Calcio ringrazia il presidente Sena per aver contribuito alla realizzazione di questo progetto. Nei prossimi giorni arriveranno tutti i dettagli. Questa è proprio una breaking news che riguarda la questione Verbania Calcio, che appunto fino a ieri insomma sembrava non si sarebbe dovuto iscrivere al prossimo campionato. Questo pare che sia stato trovato questo accordo, anzi pare lo comunica la società con il Fondo Toce. Giovanotti Alfa, buon vento.

Buon vento, Giovanotti e Alfa su RVL, la radio. Adesso noi parliamo, a proposito di vento, di previsioni del tempo per questo weekend, il primo weekend di luglio, che insomma si presenta con condizioni ottimali. È proprio il caso di dirlo, perché comunque non farà caldo, ma non caldissimo, non il caldo insopportabile dello scorso fine settimana, perché comunque è vero, le massime saranno sui 33 gradi, ma le minime saranno comunque sui 20 gradi, addirittura 19 gradi per domenica. Quindi insomma la sera la temperatura cala, sole, bel tempo, insomma un weekend estivo da vivere al 100%, e noi vi accompagneremo con la nostra musica, come sempre l'informazione di RVL, i nostri programmi. Speriamo di venire con voi anche al mare, in montagna. Tanto lo sapete, basta scaricare la nostra app gratuitamente da tutti gli stores sul vostro nuovo smartphone, ci potete collegare anche con l'autoradio, e insomma veniamo con voi, vi accompagniamo. Bob Sinclair e Kids.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per infoprogramma sui social Giffa Summer Festival.
10: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22, serata di Happy Music con RVL La Radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Hole, Gracie Abrams su RVL la radio. Noi adesso ci salutiamo, tra pochissimo arrivano le news delle 10, poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Guarandris è tutto, vi auguro un ottimo fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 8, ciao.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
2: Buongiorno dalla redazione. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è arrivata a Teheran, dove si svolgeranno i funerali a 4 mesi dalla sua morte. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone in 3 giorni. L'evento è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni. Serata di ricevimento a Villa Taverna in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Agli oltre 2000 ospiti, mezzo governo a partire dai vice premier Tajani e Salvini. Al tradizionale evento non era presente la premier Meloni, ma la festa ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti dopo le tensioni delle scorse settimane. Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 vittime e 91 feriti. Reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale è distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. A Catania la polizia ha fermato un trentenne che ha tentato di uccidere la compagna, proprio come aveva fatto il padre dell'uomo uscito da poco dal carcere, che aveva coltellato in strada l'ex moglie poi sopravvissuta. A far scattare l'allarme sono state alcune amiche della donna aggredita. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano il passaggio del turno di Sonego, Berrettini e Cobolli. Oggi tocca Sinner che sfida l'americano Brooksby. Nel femminile fuori Tyra Grant, avanza Jasmine Paolini. È tutto, più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
3: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Fino al 15 luglio sulla statale 337 della Valle Vigezzo si circola a senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Malesco. Altri 2 sensi unici alternati saranno attivi sulla statale 337 per lavori notturni tra le 21 e le 6 del mattino seguente fino al 10 luglio, festivi esclusi, al chilometro 18 e 300 e al chilometro 19 e 200. Nei giorni feriali fino al 10 luglio tra le 8 e le 18 per indagini e prove strutturali sul viadotto Ovesca lungo la superstrada dell'Ossola tra gli svincoli di Piedimulera e Villa d'Ossola verrà chiusa la corsia di marcia in entrambe le direzioni. Si circolerà dunque sulla sola corsia di sorpasso con possibili disagi nelle ore di maggior traffico. Possibili disagi anche sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce, dove proseguono i lavori urgenti di sostituzione barriere tra Trobaso e il bivio per Santino, che causano fino al 12 luglio l'istituzione di un senso unico alternato tra le 8.30 e le 17.30. Si circola a senso unico alternato anche sulla provinciale 161 di Someraro a Stresa a causa di lavori di posa della fibra ottica. La limitazione è attiva nei giorni feriali fino al 10 luglio, non sono previste fasce orarie. Infine segnaliamo che sabato 4 luglio dalle 18 all'1 e domenica 5 luglio dalle 9 alle 12 e poi ancora dalle 18 all'1 sulla provinciale 162 di Vagna a Domodossola saranno presenti delle modifiche alla viabilità per lo svolgimento della festa degli alpini. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.

E dopo aver scoperto la viabilità per i prossimi giorni nelle province del Verbano, Cusio-Ossola e di Novara, apriamo la mattinata talk show di questo venerdì 3 di luglio, primo weekend di luglio. Buongiorno, buona mattinata, Piero Pratesi pronto per portarvi fino all'una. Saluto e ringrazio invece chi vi ha portato fino a questo momento, vale a dire Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Volevo salutare anche tutte quelle persone che sono intervenute ieri nella serata musicale di Intra tra via San Vittore, anzi piazza San Vittore, via San Vittore, via 25 aprile, largo Don Mariani. Insomma, buona mattinata a voi e grazie per essere stati con noi con la musica che vi abbiamo proposto ieri dalle 19 poi fino alle 23 con vari punti musicali e varie fasce orarie per quanto riguarda la musica. Detto questo, vi ricordo subito come potete contattare RVL la radio attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, ma anche attraverso il numero di WhatsApp che è lo stesso del telefono 0323 552124. Detto anche questo dato, vi fornite punti di contatto per, tra l'altro, per vedere come sono andate le serate di giovedì a Intra, potete andare sui social di RVL la radio, su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, e se ancora non ci seguite fatelo, diventate nostri follower o mettete il mi piace. Pronti per aprire la mattinata talk show, salutando tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, noi apriamo la mattinata con la sigla.

0: Fulminacci su RVL la radio, maledetto me, la canzone che vi abbiamo suonato nella mattinata talk show e che ci porta anche alle info sul traffico. Dopo la pausa pubblicitaria sarà ancora musica con Shakira e poi saremo pronti per la musica in vinile nello speciale. Ti ricordi quando?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo il raccordo Falchera si viaggia a rilento tra l'innesto con la A4 e la barriera di Falchera in direzione Torino. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che dalle 9 alle 13 di oggi, per una manifestazione sportiva, viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
12: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
13: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
14: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
15: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
16: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

caso vi porto al nel 1978, c'è la colonna sonora del film Thank God It's Friday, un film dove nella colonna sonora ci sono artisti del calibro di Diana Ross, Donna Summer, Santa Esmeralda, Cameo, insomma Thelma Houston, il meglio dell'epoca, e alcune canzoni estratte da questa colonna sonora raggiungono la vetta della disco charts di Billboard. Una in particolare è quella che apre l'on plane, perché è un LP doppio con un bonus track di una canzone di Donna Summer come bonus track in versione 12 pollici. La canzone in questione è quella del Love and Kisses. Il 29 di aprile del 78 raggiunse la vetta della disco charts e per 5 settimane consecutive fu il singolo più ballato nei club. Sto parlando proprio della canzone che dà il titolo, anzi prende il titolo dal film. Thank God It's Friday.

0: Allunga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
2: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues, tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
9: Giffa Summer Festival 2026, notti d'estate a Giffa, dall'8 al 31 luglio, all'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
13: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo venerdì 3 luglio. Il costo del carrello della spesa in Europa continua a rappresentare una sfida significativa per i consumatori e gli operatori del settore. Secondo l'ultimo report di Circana, il prezzo di un paniere composto da 35 prodotti alimentari e per la casa si attesta oggi ad una media di 95,35 euro, segnando un incremento di quasi 5 euro rispetto rispetto ai livelli di 3 anni fa. La Germania si conferma il mercato più conveniente dell'area EU6, con un costo medio di 71,20 euro, posizionandosi ben a 24 euro al di sotto della media europea. Al contrario, la Francia detiene il primato del carrello più costoso, 104,43 euro, seguita dal Regno Unito e dai Paesi Bassi. L'Italia si colloca in una posizione intermedia con un costo medio di 81,49 euro, pur avendo registrato un aumento del 5,2 su base triennale. Guardando alla seconda metà dell'anno, le previsioni indicano che i prezzi rimarranno sotto pressione a causa della persistente volatilità dei costi energetici e delle materie prime agricole. La prelibatezza del giorno è la crema Regina, un gusto di gelato che si trova soltanto a Reggio Calabria. La nascita della ricetta si colloca alla fine degli anni 50 e si deve all'artigiano Giuseppe Caridi, titolare con il socio di allora Gioacchino Laganà della storica pasticceria Caridi e Laganà, fondata nel 1948. Per soddisfare i propri clienti con qualcosa di diverso, Caridi decise di inventare un gusto particolare in onore della città, concentrandosi inizialmente sull'amaranto, colore della squadra di calcio della Regina. Una sfumatura un po' troppo intensa però per un gelato, e così la gelatiera virò verso un tono di rosa più delicato ed elegante, che è ancora quello attuale. La crema Regina, tutt'altro che light, si distingue per una struttura densa e ricca, concepita storicamente per garantire consistenza anche sotto il sole calabrese. La ricetta originale prevede una parte di crema allo zabaione aromatizzata al rum, gocce di cioccolato fondente e ciliegie candite a pezzetti, che si legano alla tradizione della confetteria di queste zone. Grande festa nel luogo natale di Pellegrino Artusi con Forlì in Popoli, che in questi giorni è nel vivo della 36esima edizione dell'ormai storica festa artusiana. Fino al 5 luglio nella città romagnola è in corso presso Casa Artusi 30 tavole, un percorso fotografico che sposta l'attenzione dalle ricette ai volti. Non si tratta di una mostra sul cibo, bensì sulle persone, gli italiani, che del cibo hanno fatto un rito identitario. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

i Maroon 5 con Heroin su RVL la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi. Stavo guardando, commentando le partite di ieri del mondiale 2026. La Svizzera è andata avanti, il Portogallo grazie ancora a un gol di Cristiano Ronaldo va avanti e affronterà la Spagna, e io continuo a dire che il tabellone nella parte destra bassa è stato fatto per portare l'Argentina quantomeno in semifinale, poi vedremo. Con la Pesce di Martino, l'anno era il 2021 e loro ci proponevano una musica leggerissima.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
4: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
12: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
13: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
12: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
1: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

saluto Max che è venuto a salutarmi in radio. Ovviamente lui fa di lavoro carabiniere, è arrivato in passato in divisa e quindi qualcuno qua a fianco si è spaventato. Tranquilli, non mi hanno arrestato per ora, non si sa mai. Nugenea Hone Hon su RVL la radio, ve le sogniamo di santa ragione. Tra poco ci sarà anche il GR sportivo e poi la Summer Hit in versione mixata. Subito però ci ascoltiamo la Hit Parade di Gianni Morandi, Alessandra Amoroso su RVL la radio.

0: Selezione e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Wimbledon e Jannik Sinner, binomio inscindibile in questi giorni, non sul centrale ma sul campo numero uno. Oggi l'alto atesino affronta i sedicesimi di finale contro lo statunitense Brooksby, mettendosi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi. Jenny De Gaetano.
2: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in tre partite, ha archiviato la pratica Borges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indicatore dell'acclimatamento sull'erba è con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre la confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
3: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
2: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 dell'ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato tre test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo. Primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione.
1: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, eliminata Tyra Grant. Siamo ai mondiali di calcio che nei sedicesimi di finale continuano a regalare emozioni su tutte quelle condensate nel secondo tempo di Portogallo-Croazia. Apre le marcature Perisic per il Portogallo in sequenza, una traversa di Leao, un gol annullato a Cristiano Ronaldo che subito dopo pareggia sul rigore, e all'89esimo la rete di Gonçalo Ramos. Al 13esimo minuto di un recupero infinito il pari croato di Gardiol, ma il VAR annulla per fuorigioco. Portogallo agli ottavi contro la Spagna, che supera senza problemi l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e la rete di Pedro Porro. Missione ottavi compiuta anche per la Svizzera, secco 2-0 sull'Algeria con un gol per tempo di Embolo e Ndoye. Prossima avversaria la vincente di Ghana, Colombia, in programma stanotte alle 3:30, prima alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde, gli altri due sedicesimi di oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: E partiamo con le hit estive in sequenza mixata su RVL la radio. C'è No Lie di Sean Paul e Dua Lipa, anche bellissima, vi suoneremo di Annalisa, mentre Italo Disco dei The Colors chiuderà la nostra sequenza di Summer Hit Mix, che apriamo con il caramello di Rocco Hunt.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca. La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con Piadina e Birra Volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.

Recuperati anche nella seconda ora, c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead su RVL, la radio, la mattinata talk show. Mandate il vostro whatsappino, il vostro saluto via whatsapp allo 0323 552124. Poi mi è venuto whatsappino perché c'è un po' questo modo di dire, di ridurre sempre le cose. Ti mando un whatsappino, una volta era ti mando un messaggino, e funziona un po' così. Intanto vi mando, non a quel paese, al mio paese, con Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento un

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
8: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
16: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La società Vigezzo & Friends ha portato i libri in tribunale e ha così chiesto la messa in liquidazione. Il consiglio di amministrazione spiega di aver preso questa decisione dopo aver valutato tutte le alternative possibili. Il lavoro svolto dal CDA e l'impegno manifestato da una qualificata cordata di imprenditori del territorio, si legge nella nota della società, costituiscono oggi una solida base sulla quale costruire il futuro delle Tre Valli, restituendo una prospettiva stabile e sostenibile all'altezza delle loro straordinarie potenzialità. E sempre per la cronaca, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e i carabinieri forestali hanno eseguito alcuni controlli in attività in ostro al servizio di Luca Manghera.
18: Dopo un controllo i carabinieri forestali hanno sospeso l'attività di un autolavaggio ossolano che non aveva il documento di valutazione dei rischi, non aveva l'autorizzazione per gli scarichi e deteneva irregolarmente rifiuti speciali altamente inquinanti come oli sintetici e vecchie batterie. Inoltre in un ripostiglio i militari hanno scoperto decine di giacconi invernali dai marchi contraffatti per un valore stimato in 3.000 euro. Il titolare dovrà pagare sanzioni per oltre 15.000 euro. Nei guai anche un barbiere dell'Ossola. I militari dell'arma hanno accertato che non smaltiva correttamente le lamette da barba usate, che la legge classifica come rifiuti speciali. Inoltre, come autolavaggio, aveva installato delle telecamere senza autorizzazione.
8: Il Comune, la Biblioteca e la Proloco di Gignese organizzano la seconda edizione della rassegna di incontri letterari Chiacchiere in Terrazza, che lo scorso anno aveva avuto un ottimo successo di pubblico tra residenti della zona e villeggianti. Gli incontri si terranno sulla terrazza della Biblioteca di Gignese in Piazza Colla il venerdì pomeriggio dalle 18. Al termine verrà offerto un rinfresco. Si inizia oggi 3 luglio con Patrizia Magretti, che presenta una scatola 5 indizi, un giallo ambientato sull'isola di San Giulio, affiancata da Simona Fridegotto. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
19: Il meteo di RVL.
20: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
21: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
8: Del tempo per la giornata di domani, sabato 4 luglio, cielo sereno, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

Era il 1997 nella sede dell'Universal, la casa discografica vicino alla stazione centrale, intervistavo e incontravo gli Hanson che stavano spopolando con M-Bop, mi ricordo tre giovanissimi all'epoca, parlo del 97, quindi 30 anni fa, che insomma stavano andando niente male, stavano funzionando con questa M-Bop che vi ho suonato qua su RVL la radio. Dove ve le suoniamo di santa ragione nella nostra mattinata talk show con Piero Pratesi che come sempre vi accompagna fino all'una, l'orario estivo dalle 10 all'una della mattinata musicale di RVL la radio. E ora vi auguro anche, è venerdì, ci sta bene, buona domenica con Saif.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca. La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
12: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Super Trailers.
18: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero? Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
21: Super Trailers.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
24: Te le suoniamo di santa ragione.

grandi passi verso il mezzogiorno. Harry Styles, Dance No More su RVL, la radio, tra poco il GR appunto delle 12, l'ingresso anche nell'ultima ora della mattinata talk show. Vi ricordo che potete mandare i vostri messaggini anche WhatsApp allo 0323 55 21 24.

0: Da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Bentrovati dalla redazione. Calcio adesso ufficiale: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo ha annunciato il presidente De Laurentiis sul suo account X. L'ex tecnico del Milan ha firmato fino al 30 giugno 2029. La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la compagna e il figlio, sarebbe fuggita in Italia. Secondo chi indaga, l'attentatrice, una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania, sarebbe inizialmente scappata in Francia, poi si sarebbe diretta nel nostro paese. Prendono il via 3 giorni di lutto nazionale per ricordare l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco militare. Stimata la presenza di 20 milioni di persone, soltanto nella capitale sarebbero quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali. La presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato di non escludere la possibilità di lasciare Euro Tower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027. Domani Lagarde è attesa in Provenza per gli incontri economici ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Dal caldo estremo ai temporali, in poche ore è cambiato lo scenario meteorologico in Italia, col maltempo che dal settentrione si sta spostando al centro-sud. Per oggi la protezione civile ha emesso un'allerta gialla in 7 regioni. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

olandese a nostro Talk to You su RBL la radio, mezzogiorno e 10, come detto entrati anche nell'ultima ora della nostra mattinata insieme. Il venerdì si sa è giornata di Radio Date, è giornata di novità, abbiamo sentito anche in precedenza il nuovo di Katy Perry. Intanto arriva Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: Arrivata l'app del Goal! Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
14: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

French Affair, Heart Goes Boom su RVL la radio. Giusto per ricordare l'appuntamento della domenica 9:30 lungo lago di Pallanza, cosa c'è? C'è The Breakfast Club, la musica, il DJ set by RVL la radio e i croissant di Chiara, quelli a cui è impossibile resistere, la domenica sul lungo lago di Pallanza alla pasticceria dalle 9:30. Tra poco Game of Series, intanto una novità, c'è Giselle.

0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
1: Ben ritrovati da Luca Manghera. Se considerate La rivincita delle bionde un cult, allora Amazon Prime Video ha la serie che fa per voi. È il prequel del film, ambientato nel 1995, che ci mostra la protagonista alle prese con la sua vita da liceale, tra amicizie complicate, amori proibiti e scelte di moda discutibili. Una brillante avvocata di Madrid, a seguito di un grave trauma, ha un crollo nervoso durante un'importante udienza e sviluppa un disturbo ossessivo compulsivo. Inizia così la nuova serie spagnola di Netflix, Senza giudizio, che racconta il percorso della protagonista per tornare ad una vita normale, anche per aiutare la sorella che nel frattempo viene accusata di aver ucciso il suo promesso sposo appena prima del matrimonio. Sempre su Netflix c'è la miniserie Estate 36. In uno sfarzoso hotel della Costa Azzurra, un omicidio rischia di stravolgere la vita familiare e romantica di quattro donne molto diverse tra loro. Di nuovo dalla Spagna, ma su Disney Plus, ha debuttato in questi giorni Abandonados, a metà tra dramma familiare e mistero investigativo. Nel 1984, tre bambini di 2, 4 e 6 anni vengono ritrovati completamente soli in una stazione di Barcellona, senza che siano in grado di dire chi sono e da dove vengono. 40 anni dopo, ormai adulti, dopo essere stati adottati da una coppia, decidono di affrontare il passato e scoprire chi sono i loro genitori biologici. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
0: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
0: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. La società Vigezzo & Friends ha portato i libri in tribunale, ha così chiesto la messa in liquidazione. Il consiglio di amministrazione spiega di aver preso questa decisione dopo aver valutato tutte le alternative possibili. Il lavoro svolto dal CDA e l'impegno manifestato da una qualificata cordata di imprenditori del territorio, si legge nella nota della società, costituiscono oggi una solida base sulla quale costruire il futuro delle tre restituendo una prospettiva stabile e sostenibile all'altezza delle loro straordinarie potenzialità. L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri del Piemonte e Valle d'Aosta esprime il più vivo apprezzamento per il brillante intervento dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Verbania, che ha consentito di arrestare in flagranza due giovani di 20 e 25 anni responsabili di una truffa ai danni di un'anziana messa in atto con la tecnica del falso carabiniere. Questo intervento rappresenta l'ennesima dimostrazione della professionalità, prontezza operativa e costante presenza dell'arma sul territorio. Contrastare le truffe agli anziani significa tutelare una delle fasce più vulnerabili della popolazione e riaffermare la vicinanza concreta dello Stato ai cittadini, commenta Leonardo Silvestri, segretario generale regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'USIC. Oggi dalle 16 alle 24 Piazza Ranzoni a Verbania Intra ospiterà 1000 giorni di genocidio a Gaza, presidio pubblico che si affianca a quello di oltre 150 città italiane, da Milano a Cagliari, da Bolzano a Messina, in quella che è la prima grande uscita pubblica della rete nazionale Palestina Anima Mundi, nata proprio dall'incontro di giugno con Francesca Albanese e cresciuta in poche settimane fino a mettere in dialogo realtà piccole e grandi da un capo all'altro del paese. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
15: Per tutta l'estate RVL.
16: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
15: RVL la radio.
16: Te ne suoniamo di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, il disco più suonato nelle radio italiane, lo scoprite anche attraverso i social di RVL e la radio, cercateci su Instagram, su Facebook, su X, e poi c'è anche questa novità dedicata ai cantieri, infocantieri, lavori sulle strade del Verbano Cusio-Ossolo per la prossima settimana. Alle 13 arriverà la nuova edizione, ma trovate anche tutti i dettagli dei cantieri che ci saranno per quanto riguarda la viabilità del Verbano Cusio-Ossola sui social di RVL, la radio. Ora Carol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
11: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.
14: RVL.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

È tornato Cioffi, che salutiamo, l'abbiamo anche ospitato qualche settimana fa qua su RVL la radio, il nuovo singolo Carmela, quasi in chiusura la mattinata talk show. La vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio. Subito però Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Madonna, lo dice Sabrina Carpenter, dice proprio così, Madonna, Bring Your Love, l'abbiamo suonata qua su RVL e la radio, siamo così giunti anche a chiudere l'appuntamento di questo venerdì con la mattinata talk show. Non solo chiudiamo l'appuntamento di venerdì, ma come sempre accade il venerdì, chiudiamo anche l'intera settimana della mattinata talk show. Ma tranquilli, perché nel weekend staremo insieme sabato e domenica tra le 18 e le 20 con Ti Ricordi Quando, la musica 70-80 suonata in vinile, e poi lunedì tornerò con voi dalle 10 alle 13 con la mattinata talk show di RVL la radio. Nella fattispecie in questo caso invece le programmazioni proseguono su RVL con la vostra Vale, che vi porterà a raschiare il fondo del barile la weekend edition, tanto per intenderci, visto che siamo venerdì, insomma primo weekend di luglio, e ci sta benissimo. Come sempre faccio a quest'ora, io vi auguro buon appetito, come sempre faccio il venerdì, vi auguro buon weekend e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe fuggita in Italia la presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadi Mermolaev, la compagna e il figlio. L'attentatrice, una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, sarebbe inizialmente scappata in Francia, poi si sarebbe diretta nel nostro paese. Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani. La cerimonia parte dall'Inan e poi si sposta in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad. È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, condannato per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. Maimone, 18enne, fu ucciso sul lungomare di Napoli con un colpo di pistola al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali, scoppiata per un paio di scarpe sporcate. Incidente aereo questa mattina a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove un ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo. Lo schianto non ha lasciato scampo al pilota, deceduto sul posto. Calcio ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo annuncia il presidente De Laurentiis sul suo account X. L'ex tecnico del Milan firma un contratto fino al 30 giugno 2029. È tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Fino al 15 luglio, sulla statale 337 della Valle Vigezzo, si circola a senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Malesco. Altri due sensi unici alternati saranno attivi sulla statale 337 per lavori notturni tra le 21 e le 6 del mattino seguente, fino al 10 luglio, festivi esclusi, al chilometro 18.300 e al chilometro 19.200. Nei giorni feriali fino al 10 luglio, tra le 8 e le 18, per indagini e prove strutturali sul viadotto Ovesca lungo la superstrada dell'Ossola tra gli svincoli di Piedimulera e Villa d'Ossola, verrà chiusa la corsia di marcia in entrambe le direzioni. Si circolerà dunque sulla sola corsia di sorpasso, con possibili disagi nelle ore di maggior traffico. Possibili disagi anche sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce, dove proseguono i lavori urgenti di sostituzione barriere tra Trobaso e il bivio per Santino, che causano fino al 12 luglio l'istituzione di un senso unico alternato tra le 8.30 e le 17.30. Si circola a senso unico alternato anche sulla provinciale 161 di Someraro a Stresa, a causa di lavori di posa della fibra ottica. La limitazione è attiva nei giorni feriali fino al 10 luglio, non sono previste fasce orarie. Infine segnaliamo che sabato 4 luglio dalle 18 all'1 e domenica 5 luglio dalle 9 alle 12 e poi ancora dalle 18 all'1 sulla provinciale 162 di Vagna a Domodossola saranno presenti delle modifiche alla viabilità per lo svolgimento della festa degli alpini. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.

Le 13:05 minuti di venerdì 3 luglio, resta ancora un pomeriggio da raschiare il fondo del barile prima di poter esclamare: oh, finalmente weekend! E lo iniziamo qui adesso con i saluti da parte della vostra Vale. Saluti a voi che siete all'ascolto con l'aggiunta di buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. E saluti a Piero Pratesi e alla banda della mattinata talk show. Su RVL Radio arrivano 3 ore ricche di musica, curiosità, rubriche di informazione. Prima di tutto, suoniamo Mick e Beautiful Freaks.

L'ultima canzone in ordine cronologico di Giulia è l'ultima canzone con la voce di Biagio Antonacci, ce l'abbiamo in rotazione da oggi su RVL Radio e le prime battute di Raschiando il fondo del barile come sempre ci portano a ricordare il numero WhatsApp per scrivere alla diretta, così iniziamo a carburare 0323 552124. Saluto Sandro e saluto Camilla che si sono già fatti sentire con un messaggino e vado avanti con la musica, c'è Sienna Spyro per Material Lover.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 31.

0: Castello del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
7: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio, a seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
12: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
13: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Come? Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati.
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL la radio.

ieri lei l'avevamo nominata nel fare gli auguri a Michelle Branch, dicendo che è stata una delle collaborazioni più importanti inanellata dall'artista. Oggi invece Sheryl Crow l'abbiamo suonata su RDL Radio con Run Baby Run, singolo uscito alla fine del 1993, ma passato inosservato fino alla metà del 95, quando venne ripubblicato in seguito ai successi di All I Wanna Do e Strong Enough. Per raschiare il fondo del barile, tra poco avremo una proposta di matrimonio che difficilmente riusciremo a scordare in breve tempo, anche perché ha fatto il giro del mondo. E intanto, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: basta il tempo di un fiore.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
12: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
13: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com. La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La società Vigezzo & Friends ha portato i libri in tribunale e ha così chiesto la messa in liquidazione. Il consiglio di amministrazione spiega di aver preso questa decisione dopo aver valutato tutte le alternative possibili. Il lavoro svolto dal CDA e l'impegno manifestato da una qualificata cordata di imprenditori del territorio, si legge nella nota della società, costituiscono oggi una solida base sulla quale costruire il futuro delle Tre Valli, restituendo una prospettiva stabile e sostenibile all'altezza delle loro straordinarie potenzialità. E sempre per la cronaca, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e i carabinieri forestali hanno eseguito alcuni controlli in attività in Ossola al servizio di Luca Manghera.
16: Dopo un controllo, i carabinieri forestali hanno sospeso l'attività di un autolavaggio ossolano che non aveva il documento di valutazione dei rischi, non aveva l'autorizzazione per gli scarichi e deteneva irregolarmente rifiuti speciali altamente inquinanti come oli sintetici e vecchie batterie. Inoltre, in un ripostiglio, i militari hanno scoperto decine di giacconi invernali dai marchi contraffatti per un valore stimato in 3.000 euro. Il titolare dovrà pagare sanzioni per oltre 15.000 euro. Nei guai, anche un barbiere dell'Ossola, i militari dell'Arma hanno accertato che non smaltiva correttamente le lamette da barba usate, che la legge classifica come rifiuti speciali. Inoltre, come l'autolavaggio, aveva installato delle telecamere senza autorizzazione.
7: Il Comune, la Biblioteca e la Proloco di Gignese organizzano la seconda edizione della rassegna di incontri letterari Chiacchiere in Terrazza, che lo scorso anno aveva avuto un ottimo successo di pubblico tra residenti della zona e villeggianti. Gli incontri si terranno sulla terrazza della Biblioteca di Gignese in Piazza Colla il venerdì pomeriggio dalle 18. Al termine verrà offerto un rinfresco. Si inizia oggi, 3 luglio, con Patrizia Magretti, che presenta una scatola a 5 indizi, un giallo ambientato sull'isola di San Giulio, affiancata da Simona Fridegotto. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
17: Il meteo di RVL.
18: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
19: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
7: Del tempo per la giornata di domani, sabato 4 luglio, cielo sereno, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
20: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
22: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle.
21: È la tua radio preferita, RVL, la radio.

RVL Radio, da oggi c'è un nuovo singolo per Sombra, il fenomeno underground che arriva da New York. My Body Isn't Ready alle 13:43 minuti all'interno di Raschiando il Fondo del Barile. E sempre da New York, in questi giorni è arrivata una proposta di matrimonio che è immediatamente finita sulla bocca di tutti. Non fosse altro che è andata virale su internet ed è già oggetto di meme. Una coppia di ragazzi russi, Angela Nikolaou e Ivan Kuznetsov, ha scalato a mani nude l'Empire State Building, il celebre grattacielo della Grande Mela, alto 443 metri, e poi, una volta arrivati in cima, prima hanno srotolato uno striscione con la scritta «Quando il potere dell'amore batte l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace», e subito dopo lui le ha chiesto di sposarlo, fatidica domanda alla quale lei avrebbe risposto sì. Mi tocca dirlo, non imitateli, non scalate l'Empire State Building né altri edifici per una proposta di matrimonio o per mettere alla prova le vostre capacità, perché pericolosissimo e non ne vale la pena. Loro lo hanno fatto, gli è andata bene perché nessuno è caduto, ma quando sono scesi sono stati immediatamente arrestati dalla polizia, nemmeno il tempo di festeggiare il loro fidanzamento.

0: gigliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio, a seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
5: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
12: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
13: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
14: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Varese.
16: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
15: Per tutta l'estate RVL.
16: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
15: RVL la radio.
16: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Alla fine del 2025 la rivista Forbes ci faceva sapere che Beyoncé era diventata ufficialmente miliardaria, entrando a far parte del ristrettissimo club di musicisti che ce l'hanno fatta, perché sono solo in 5 al momento a poter vantare un patrimonio personale di $1 miliardo o più: Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Taylor Swift e Bruce Springsteen. Gli altri devono accontentarsi dei milioni, poveri loro. E dalla caffet di Beyoncé ripescata dal 2022, su RVS alle radio passiamo a Gabri Ponte e Jovanotti, che dopo l'ospitata di quest'ultimo sul palco di San Siro durante lo show del DJ italiano, hanno sfornato un singolo intitolato DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 3 luglio. A Roma sarà alla Centrale Montemartini fino al 15 novembre la mostra Moda in Luce 1955-1975, che racconta attraverso abiti, fotografie, filmati, grandi stilisti, marchi, divi dello schermo e dell'haute couture, quando Roma era la capitale mondiale della moda oltre che del cinema. In quegli anni infatti si assisteva a una esplosione di idee, nomi, marchi, creatività, industria, e il glamour andava di pari passo con l'innovazione industriale. Nella mostra 150 fotografie, rari filmati e 27 abiti originali disegnati da creatori, nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari. Ad aprire l'esposizione il primo abito rosso di Valentino Garavani. L'iniziativa è organizzata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura ed è curata da Fabiana Giacomotti. Sentiamola.
1: Il cinema, la televisione, noi non dobbiamo mai dimenticare che i grandi sarti, e lo sappiamo anche da alcuni film, vestivano anche le grandi soubrette, e quindi noi abbiamo quest'unione tra televisione, cinema, artigianato, anche industria, perché non dobbiamo dimenticare che qui c'è stato anche un impianto molto grande, molto importante della Cisa e poi Smia di Sposa. In questa mostra ci sono una quantità di filmati inediti che tantissimi non hanno mai visto, che permettono di raccontare e di mostrare anche dei volti che tantissimi non conoscono.
0: La Marte di Rovereto ha presentato una nuova mostra incentrata sul tema della citazione. Rimandi, richiami, allusioni, immaginari collettivi e storici che si intrecciano con lo sguardo degli artisti, ma anche dello spettatore, a fare da scintilla di attivazione del dispositivo culturale e concettuale. Articolata in 8 sezioni, la mostra presenta 150 opere di quasi 80 artisti. Da Casorati a De Chirico, da Giulio Paolini a Giusetta Fioroni, da Piero Manzoni fino a Giorgio Morandi, Francesco Vezzoli e ovviamente Andy Warhol. La curatrice Daniela Ferrari.
2: Di quadro in quadro, l'arte della citazione è un percorso che fanno tutti gli studiosi di storia dell'arte ed è un percorso che fanno tutti coloro che visitano i musei. Questa è veramente una mostra dedicata al pubblico e mette in luce un dispositivo molto importante nella realizzazione di un'opera, che è il dispositivo della citazione.
0: Dopo aver esposto le sue opere della serie Passaggi all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, Marco Palmieri torna in uno spazio istituzionale. Fino al 13 settembre Palazzo Te a Mantova ospita la sua personale 5 quinte omaggio a Palazzo Te. Nella serie fotografica allestita nella Camera delle Cariatidi, l'artista presenta un lavoro site-specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te, in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri, condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquerello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Le 2:02, siamo nel vivo del nostro venerdì pomeriggio, ce la stiamo godendo sul fondo del barile e adesso alziamo il volume per 4 successi delle estati passate. Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31, Franco Battiato con Cucuru Cucù, Relax dei Frankie Goes to Hollywood e per cominciare c'è il sax di Florist.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
9: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
10: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
9: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
11: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
12: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
13: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
15: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
16: In ogni canzone
17: un brivido di piacere.
16: Sei su RVL la radio.

0: Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Una zampa sul cuore, RBL la radio. Come ci deve comportare quando introduciamo un cane nella nostra casa e abbiamo già un gatto? Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Allora, non tutti i gatti amano l'inserimento in generale di un nuovo animale, che sia della stessa specie o meno. Alcuni lo apprezzano, altri no. Innanzitutto bisogna farli incontrare in un luogo che sia estraneo ad entrambi, quindi fuori dal proprio territorio, se c'è la possibilità in giardino. Altrimenti si inizia ad introdurre il nuovo gatto in una stanza e non consentendo a questo l'inserimento in tutte le stanze della casa. Questo perché loro iniziano a sentire gli ormoni e quindi un odore nuovo. Mi raccomando, consentire sempre a tutte e due, che sia il cane che sia il gatto, un punto della casa esclusivo. Generalmente per il gatto questo mettendo ad esempio una cuccia in alto, perché il cane ovviamente, non potendo avvicinarsi, il gatto, se è infastidito dal cane, può rilassarsi e quindi assolutamente non essere in qualche modo disturbato.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

0: Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
12: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
13: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
15: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
16: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
18: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turicobacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

and Destroyers, Bad to the Bone su RVL Radio, la canzone del 1982, ma nel 1991 tornò con prepotenza nelle orecchie di tutti perché fece da colonna sonora al film campione di incassi di quell'anno, Terminator 2, Il giorno del giudizio, che poi è anche la pellicola protagonista di Questo accadde oggi, dato che debuttava in sala proprio il 3 luglio di 35 anni fa. Scritta, diretta, prodotta da James Cameron, fu uno di quei rari casi in cui il sequel venne meglio dell'originale, diciamocelo, e all'epoca fu anche uno dei film più costosi mai realizzati, con un budget che superò i 100 milioni di dollari a causa degli effetti speciali principalmente. Per la prima volta infatti uno dei personaggi protagonisti principali, il T-1000, venne generato al computer, e non era cosa da poco per il 1991. Aprì la strada all'uso della CGI e a tutto quello che venne dopo. Fu candidato a 6 premi Oscar e ne vinse 4, ed Arnold Schwarzenegger venne pagato 15 milioni di dollari per pronunciare solo 700 parole in tutto. 4 però sono rimaste iconiche. Hasta la vista, baby.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

La musica di Harry Styles e tra poco anche l'informazione nazionale che farà da spartiacque tra la seconda e la terza ora di Raschiando il fondo del barile. E se volete scoprire tre curiosità in più sul film Terminator 2 del quale abbiamo parlato nell'Accadde Oggi, ve le ho messe in un post sulla fanpage di Facebook di RVL la radio, andate a darci un'occhiata e soprattutto iniziate a seguirci sui social, anche su Instagram ed X. Suoniamo Francesco Gabbani intanto, Summer Funk. We'll be right back.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ha un nome la tentatrice che ha piazzato una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco. È la 39enne Anastasia Berezovska, cittadina ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. È fuggita in Francia, poi in Italia, quindi in Svizzera. È emesso un mandato di cattura internazionale. Ermolaev è stato sottoposto nel 2023 a sanzioni da parte delle autorità ucraine per presunti legami economici con la Crimea occupata dalla Russia. Intanto una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e tutte le principali città ucraine. Almeno 30 i morti, decine i feriti. Gli Stati Uniti hanno avvertito la Polonia che la Russia potrebbe preparare nei prossimi mesi una provocazione militare con l'obiettivo di testare la risolutezza della NATO nel difendere i propri alleati. È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, appartenente ad una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone per una scarpa sporcata. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta della Procura Generale. Siamo al calcio. Dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato fino al 30 giugno 2020. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Manca meno di un minuto alle 15, ma noi siamo già pronti a dare il via all'ultima ora di Raschiando il fondo del barile della settimana, anche perché la sequenza musicale in arrivo è bella lunga. Ci ascolteremo La passione di Fred De Palma, I Fan con Some Nights, La collegiala di Gary Lowe e in testa gli OMD per Enola Gay.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 5 Torino Courmayeur code per incidente tra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione di Torino. Andiamo sulla 7 Milano Genova, si sta in fila in prossimità dei lavori tra Roncoscrivi e Busalle in direzione di Genova, mentre sulla 12 Genova Livorno è un incidente a provocare code tra Genova Est e il bivio per la 7 in direzione del capoluogo ligure. E sulla 9 Milano Chiasso per un veicolo in panne è chiuso l'ingresso in autostrada di Ponte Chiasso in direzione Milano. Problemi per incidente sulla 4 Milano Venezia, lunghe code tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia, e sulla 1 Milano-Bologna, traffico e code tra Fiorenzuola e Parma verso Bologna. Sulla 14 Adriatica si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Montemarciano e Senigallia verso Bologna. Difficoltà poi per traffico sul tratto toscano dell'Autosole, incolonnamenti tra Calenzano e la variante di Varico in direzione di Bologna, code a tratti anche verso Roma tra Firenze Sud e Incisa. E nel Lazio sempre sull'Autosole per incidente, code tra Guidoni a Montecelio e il bivio per la diramazione di Roma Nord verso Firenze. Incidente anche a Roma lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare con rallentamenti e code tra Tiburtina e Nomentana. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
2: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: fresca di giornata, molto carina, che mette alla prova però la mia pessima pronuncia francese. È uscita proprio oggi e ce l'abbiamo in rotazione su RVL Radio, Giselle con Dimanche Midi Pile. E con il weekend che è ormai alle porte, direi di scoprire cosa c'è in programma in Piemonte per i prossimi giorni.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali,

0: ancora semplice, un itinerario musicale che attraversa 20 anni di carriera. Collisione 2026 presenta quest'anno una giornata interamente dedicata alla scena indie italiana, in programma sabato 4 luglio nella cornice di Piazza Medford ad Alba. L'appuntamento riunirà sullo stesso palco diversi protagonisti della musica contemporanea per una maratona di oltre 7 ore di concerti, con una successione di live destinata a scandire l'intera giornata. Tra i nomi annunciati figurano Alfa, Fra Quintale, Marco Castello, Andrea Cerrato, presenti per le loro uniche date in Piemonte. Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro, in collaborazione con il Comune di Cuneo, la società Subalcuneo, gestore dello Sferisterio Francesco Cappello e Cine de Ors, presenta Sferistelle, una rassegna cinematografica estiva che porterà il grande schermo nel cuore della città. L'appuntamento è per questa sera con McFarland USA, una coinvolgente storia ispirata a fatti realmente accaduti, capace di raccontare attraverso lo sport il valore dell'impegno nell'inclusione e del riscatto sociale. La seconda serata sarà sabato 11 luglio, dedicata a Green Book, vincitore del premio Oscar 2019 come miglior film. Official Summer Games, Omegna si prepara al primo fine settimana di sport. Questa sera alle ore 18:30 prevista l'apertura degli stand ai chioschi e ai giardini, quindi allenamento insieme all'olimpionico di beach volley Enrico Rossi. Al via anche il torneo di calcio a 5, spazio basket con la gara di tiri liberi e motocross acrobatico in Lungolago Gramsci. Poi musica con un tributo a Cesare Cremonini e DJ set dedicato agli anni 2000. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
1: What's On in Piemonte. Lo trovi anche su zipnews.it.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
8: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera.
9: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
10: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
9: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
11: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. La società Vigezzo & Friends ha portato i libri in tribunale e ha così chiesto la messa in liquidazione. Il consiglio di amministrazione spiega di aver preso questa decisione dopo aver valutato tutte le alternative possibili. Il lavoro svolto dal CDA e l'impegno manifestato da una qualificata cordata di imprenditori del territorio, si legge nella nota della società, costituiscono oggi una solida base sulla quale costruire il futuro delle tre valli, restituendo una prospettiva stabile e sostenibile all'altezza delle loro straordinarie potenzialità. L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri del Piemonte e Valle d'Aosta esprime il più vivo apprezzamento per il brillante intervento dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Verbania, che ha consentito di arrestare in flagranza due giovani di 20 e 25 anni responsabili di una truffa ai danni di un'anziana messa in atto con la tecnica del falso carabiniere. Questo intervento rappresenta l'ennesima dimostrazione della professionalità, prontezza operativa e costante presenza dell'arma sul territorio. Contrastare le truffe agli anziani significa tutelare una delle fasce più vulnerabili della popolazione e riaffermare la vicinanza concreta dello Stato ai cittadini, commenta Leonardo Silvestri, segretario generale regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'USIC. Oggi dalle 16 alle 24 Piazza Ranzoni a Verbania Intra ospiterà 1000 giorni di genocidio a Gaza, presidio pubblico che si affianca a quello di oltre 150 città italiane, da Milano a Cagliari, da Bolzano a Messina, in quella che è la prima grande uscita pubblica della rete nazionale Palestina Anima Mundi, nata proprio dall'incontro di giugno con Francesca Albanese e cresciuta in poche settimane fino a mettere in dialogo realtà piccole e grandi da un capo all'altro del paese. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: In ogni canzone
18: un brivido di piacere.
19: Sei su RVL, la radio.

La luna araba di Colapesce di Martino, con la voce anche di Carmen Consoli, ci riporta al maggio del 2020, un periodo che, parlando sinceramente, riviviamo volentieri solo per la musica e non per tutto quello che stava succedendo in Italia e nel mondo. Sono le 15:44 di un normale venerdì pomeriggio da raschiare il fondo del barile. Abbiamo quasi finito con le notizie curiose qua su RVL la radio, poi lasceremo spazio e tempo ad Occhio al Penna con Marco Pennacchini, ma per scoprire l'ultima voliamo in Cina, dove un ragazzino di 12 anni è stato fermato alla guida di un'auto, e per inciso anche lì la patente la puoi prendere a 18 anni, quindi era troppo giovane per mettersi al volante. Ad attirare l'attenzione della polizia sono state le manovre incerte fatte al casello dell'autostrada, e i filmati delle telecamere di sicurezza hanno successivamente rivelato che il veicolo era in marcia già da diverse ore. Ma a rendere il tutto ancora più surreale e a far fare alla notizia il giro del mondo è stato il fatto che il dodicenne, dopo aver affermato di non essere in possesso di un documento d'identità, abbia tentato per almeno mezz'ora di convincere gli agenti che lui in realtà era un adulto affetto da nanismo. No, ma mi vedete così, ma io ho 47 anni, lo giuro, è solo che maturo più lentamente degli altri e faccio tanta skincare per le rughe. Secondo voi ci hanno creduto? Ovviamente no. Nonostante il ragazzino si sia meritato il premio per la scusa più creativa della stagione e non vorrei essere dei suoi genitori, è stato smascherato, e in seguito alla vicenda in Cina è scoppiata la polemica su come sia stato possibile che un dodicenne sia riuscito a percorrere centinaia di chilometri in auto senza che nessuno se ne sia accorto prima. Arrivano Martin Garrix ed Ed Sheeran su RVL. Repeat it.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

poco country per chiudere questa settimana di Raschiando il fondo del barile. C'era da J-Ax, EPIO su RBL Radio. Siamo alla fine delle nostre 3 ore di diretta, ma ne arriveranno altre 3 lunedì dalle 13. Sembra quasi uno scioglilingua, e invece è l'appuntamento che vi rinnovo per la prossima settimana con le notizie curiose. Vi auguro buon proseguimento con Marco Pennacchini e buon divertimento all'interno di Occhio al Penna. Dato che è venerdì, ci aggiungo buon weekend da parte della vostra Vale. Rimangono baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Ucraina 39enne ricercata per l'attentato a Monaco è stata avvistata a Francoforte. Si chiama Anastasia Berezovska, nota per i suoi legami con la criminalità, non avrebbe agito da sola. Perquisita la sua abitazione a Berlino. Feriti nell'attacco l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Omicidio suicidio all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Un uomo di 80 anni si è recato nel reparto di riabilitazione dove era ricoverata l'ex moglie e l'ha coltellata. La donna è morta, l'uomo subito dopo si è ucciso gettandosi dalla finestra dell'ospedale dove l'ex consorte, malata da tempo, era ricoverata. Citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e per il giornalista Carlo Tarallo nel caso della diffusione della registrazione di una conversazione privata tra l'ex ministro Gennaro San Giuliano e la moglie Federica Corsini. L'accusa contestata dalla Procura di Roma è di interferenze illecite nella vita privata. In Iran prendono il via 3 giorni di lutto nazionale per ricordare l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco militare di Stati Uniti ed Israele. Tra i 15 e 20 milioni le presenze stimate a Teheran. Lunedì, giorno del corteo funebre, resterà completamente chiuso lo spazio aereo. Formula 1 a Hamilton su Ferrari è chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rosa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono. Secondo Antonelli, quarto Russell, alle 17:30 la qualifica sprint. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Fino al 15 luglio sulla statale 337 della Valle Vigezzo si circola a senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Malesco. Altri 2 sensi unici alternati saranno attivi sulla statale 337 per lavori notturni tra le 21 e le 6 del mattino seguente fino al 10 luglio, festivi esclusi, al chilometro 18 e 300 e al chilometro 19 e 200. Nei giorni feriali fino al 10 luglio tra le 8 e le 18 per indagini e prove strutturali sul viadotto Ovesca lungo la superstrada dell'Ossola tra gli svincoli di Piedimulera e Villa d'Ossola verrà chiusa la corsia di marcia in entrambe le direzioni. Si circolerà dunque sulla sola corsia di sorpasso con possibili disagi nelle ore di maggior traffico. Possibili disagi anche sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce dove proseguono i lavori urgenti di sostituzione barriere tra Trobaso e il bivio per Santino che causano fino al 12 luglio l'istituzione di un senso unico alternato tra le 8:30 e le 17:30. Si circola a senso unico alternato anche sulla provinciale 161 di Someraro a Stresa a causa di lavori di posa della fibra ottica. La limitazione è attiva nei giorni feriali fino al 10 luglio, non sono previste fasce orarie. Infine segnaliamo che sabato 4 luglio dalle 18 all'1 e domenica 5 luglio dalle 9 alle 12 e poi ancora dalle 18 all'1 sulla provinciale 162 di Vagna a Domodossola saranno presenti delle modifiche alla viabilità per lo svolgimento della festa degli alpini. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.
5: Buon venerdì pomeriggio, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 7 di questo 3 luglio 2026. Un buon pomeriggio a tutti voi, alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Partiamo con la produzione di Mark Ronson e la voce di Bruno Mars, Uptown Funk.

cosa fai questa sera? C'è Noemi su RVL che ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Grazie sempre per esserci, siete milioni di miliardi sui nostri social, Instagram, Facebook, ci trovate come RVL la radio, mi raccomando, ricondividete i nostri contenuti, vi facciamo vivere tutta l'estate, commentate, scrivete quello che volete sui nostri social per completare l'ascolto, come dico sempre. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura la tangenziale di Torino, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Pianezza e Bruera in direzione Savona. Sulla A5 Torino Aosta, a causa di un incidente, sono possibili disagi e rallentamenti fra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione Torino. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
4: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18:30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca. La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
13: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
15: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
16: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
15: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
17: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Sorry, scusa, lo sento. Su RVL ci sono i pinguini tattici nucleari in questo venerdì pomeriggio. Venerdì molto importante per Occhio Alpine e per tutta la squadra di RVL, perché noi sì, siamo un po' nostalgici degli anni Ottanta. L'avrete capito anche da mercoledì scorso, quando abbiamo parlato del Walkman. Siamo tornati indietro, ma oggi c'è un altro anniversario rilevantissimo, perché il 3 ottobre del 1985 arrivava sugli schermi statunitensi, faceva l'esordio 41 anni fa, Ritorno al futuro, il primo film della trilogia che ha un po' rivoluzionato il mondo del cinema sui viaggi del tempo, soprattutto, no? A livello di commedia, a livello anche di produzione, visto che c'è Steven Spielberg dietro, quindi c'è tutto un bel discorso da fare, soprattutto. Ma mettiamo il caso, vi bussano alla porta adesso, salve, buonasera, vorremmo offrirle un viaggio nel tempo, voi lo fareste o no? Shakira, dai dai.

0: verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
12: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
15: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
16: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
17: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
18: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Maikan Bamban su RVL in questo venerdì pomeriggio di Occhio alla Penna, venerdì di viaggi nel tempo, non solo musicali. Oggi si ricordano i 41 anni dell'uscita al cinema di Ritorno al Futuro con un gigantesco Michael J. Fox. Poi racconteremo anche diverse curiosità su questo, no? Sulla presenza di Michael J. Fox nel cast. Steven Spielberg, come diciamo prima, la produzione, e Robert Zemeckis, che ai tempi non era proprio famosissimo, ma diventò estremamente famoso grazie a questo capolavoro. Vi piace Ritorno al Futuro? Sapete che è uno dei film che si vedono di più d'estate? Perché fa proprio quell'atmosfera di spensieratezza estiva.

Con buona domenica. Il bello delle idee quando arrivano per caso, no? Bob Gale, uno degli sceneggiatori di Ritorno al Futuro, ha avuto l'idea del film guardando gli annuari del papà. Avete presente, negli Stati Uniti hanno sta cosa, no? Che fanno gli annuari scolastici, anche qui in Italia qualcuno lo fa, tutte le foto, i pensieri, no? Il nome, cognome, quello che si è fatto durante gli anni del college o della scuola in generale, guarda ste foto e dice: ma chissà come sarebbe, no? Magari tornare indietro nel tempo e vedere papà giovane, che gli direi, che cosa potrebbe succedere? E alla fine gli è venuto in mente, no, di scrivere questo film, ed è stato un successo globale in assoluto, tant'è che ogni volta che si parla di reboot, di remake, di Ritorno al Futuro, scoppia la rivolta, nel senso: fate tutto ma non toccate questo capolavoro. Siano Spyro, Material Lover.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks. Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno. La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
11: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Lorena Brancale, Elefante Delia, al mio paese, qui su RVL la radio, questo è Occhio al Penna. Vi volevo ricordare l'appuntamento del venerdì di oggi, ogni venerdì dalle 18 c'è la Masera Pool Party, aperitivo e tigelle al ritmo di RVL la radio. Il venerdì perfetto, goditi l'aperitivo più esclusivo di Verbania a bordo piscina, direttamente sul Lago Maggiore, un'atmosfera, una location magnifica. La Masera Pool Party? È davvero un peccato non esserci, mi raccomando, da non perdere.

Sofia and the Antonettes, Hi My Love, qui su RVL, curiosità su Ritorno al Futuro, e vedremo poi magari se ci riusciamo a leggere delle statistiche sui viaggi nel tempo. Voi lo fareste un viaggio nel tempo? E se sì, dove? Avanti, indietro, avanti di 1000 anni, indietro di 100, no? Perché ci sono queste cose, perché non è tanto il dire mamma mia quanto sarebbe bello viaggiare nel tempo, ma sarebbe anche curioso sapere dove si vuole andare. 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Qual è il film della trilogia di Ritorno al Futuro che vi piace di più? Se vi piace, e diteci anche se invece lo detestate, proprio non lo voglio più vedere, no? Ritorno al Futuro, anche il motivo per cui ci avete stastio, eh? Sentiamoci la news delle 5, prima i The Colors, Rolling Stone.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Si completa stasera il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali. Sono tre le caselle ancora libere. Saranno occupate dalle vincenti degli ultimi tre incontri dei sedicesimi. Il via alle 20 da Dallas con la sfida tra due seconde nei rispettivi gironi. L'Egitto ancora imbattuto e l'Australia. Appuntamento a mezzanotte a Miami per l'Argentina di Leo Messi, mattatore con 6 gol in 3 partite finora, sulla carta assoluta favorita nel match con la rivelazione capoverde. Dovesse vincere stasera, l'Albi Celeste troverebbe la vincente di Australia-Egitto e negli eventuali quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma a Kansas City alle 3:30. Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli. Benvenuto Max, posta su X il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo era raggiunto da tempo, mancava solo l'ufficialità. Il tecnico livornese, che raccoglie l'eredità di Antonio Conte, ha firmato un triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo a stagione più bonus. La formalizzazione dell'arrivo di Allegri si accompagna alle voci di mercato. Vorrebbe vicario per la porta e il suo fedelissimo Rabiot a centrocampo, e in difesa alla pista Gila, seguito anche da Atalanta e Milan, si affianca l'idea Gatti dalla Juventus. I bianconeri sarebbero a un passo dal definire il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'Inter ha chiuso per Provedel dalla Lazio, sarà il secondo portiere alle spalle di Martinez. Resta l'incognita sul nome del futuro CT della nazionale. Non chiarisce i dubbi il presidente della Federcalcio, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte. Non mi fossilizzerei solo su questi nomi, dice a margine di un evento a Roma Giovanni Malagò, quando le scadenze sono a ridosso, uno un piano B o anche C ce l'ha. Tennis Wimbledon, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio a poche ore dall'esordio. Il forfè delle azzurre per la scelta di Jasmine Paolini di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 sulla pista di casa Lewis Hamilton, griffa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, dietro all'inglese della Ferrari, il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Fino al 15 luglio, sulla statale 337 della Valle Vigezzo, si circola a senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Malesco. Altri due sensi unici alternati saranno attivi sulla statale 337 per lavori notturni tra le 21 e le 6 del mattino seguente, fino al 10 luglio, festivi esclusi, al chilometro 18.300 e al chilometro 19.200. Nei giorni feriali fino al 10 luglio, tra le 8 e le 18, per indagini e prove strutturali sul viadotto Ovesca lungo la superstrada dell'Ossola tra gli svincoli di Piedimulera e Villa d'Ossola, verrà chiusa la corsia di marcia in entrambe le direzioni. Si circolerà dunque sulla sola corsia di sorpasso, con possibili disagi nelle ore di maggior traffico. Possibili disagi anche sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce, dove proseguono i lavori urgenti di sostituzione barriere tra Trobaso e il bivio per Santino, che causano fino al 12 luglio l'istituzione di un senso unico alternato tra le 8.30 e le 17.30. Si circola a senso unico alternato anche sulla provinciale 161 di Someraro a Stresa, a causa di lavori di posa della fibra ottica. La limitazione è attiva nei giorni feriali fino al 10 luglio, non sono previste fasce orarie. Infine segnaliamo che sabato 4 luglio dalle 18 all'1 e domenica 5 luglio dalle 9 alle 12 e poi ancora dalle 18 all'1 sulla provinciale 162 di Vagna a Domodossola saranno presenti delle modifiche alla viabilità per lo svolgimento della festa degli alpini. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
4: RVL la radio. Radio Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Il venerdì ha un sapore diverso con le nostre Summer Hit all'interno Marco Mengoni, ma stasera Africa Bambaataa, Reckless. C'è anche Tiziano Ferro con Rosso Relativo e sapete come iniziamo? Iniziamo con Rima, Countdown.
4: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: chiude un'altra Summer Heat. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci aspettano le ragazze di Clara e San Giovanni.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura la tangenziale di Torino, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Pianezza e Bruera in direzione Savona. Sulla A5 Torino Aosta, a causa di un incidente, sono possibili disagi e rallentamenti fra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione Torino. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
14: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
15: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
16: il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
19: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
19: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL La Radio.
19: Te le suoniamo.
18: Di santa ragione.

sono Clara e San Giovanni con le ragazze su RVL nel pomeriggio di Occhio al Pin. Buon venerdì da Marco Pennacchini. Oggi giornata dedicata un po' ai pensieri del viaggio del tempo. Fa l'anniversario, 41 anni, Ritorno al futuro. E ci è venuto in mente un po' di chiedervi se vi piacerebbe viaggiare nel tempo. Sarebbe un sogno, magari con la macchina, con la DeLorean, come si faceva appunto nel film. 0323 55 21 24, c'è Somber Potential.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Canner Oliviera on the beach. Estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È stato rintracciato a Voghera in provincia di Pavia e arrestato dai carabinieri di Gozzano e Arona il sospetto responsabile di due rapine in abitazione avvenute lo scorso 9 gennaio e di un tentato furto commesso poi due giorni dopo a Brigano Varese. Si tratta di un trentenne moldavo senza fissa dimora. Secondo le indagini è lui che, forzando una tapparella, era entrato in casa di un uomo di 78 anni, minacciato con un cacciavite, poi spinto a terra per rubare monili in oro e due cellulari, e che subito dopo aveva fatto irruzione in una casa vicina, rubando anche in quel caso dei preziosi. 10 nuovi carabinieri, 3 donne e 7 uomini sono stati assegnati al comando provinciale di Verbania per potenziarne l'organico. 2 militari sono stati destinati alla stazione del capoluogo, altrettanti a quella di Domodossola, mentre i restanti 6 alle stazioni di Stresa, Premosello, Candobbio, Bagnanzino, Villa d'Ossola e Santa Maria Maggiore. Aiutateci a trovarvi, e questo è lo slogan scelto dalla 10ª delegazione Valdossola del Soccorso Alpino per una campagna informativa rivolta soprattutto ai fungiat, ovvero ai cercatori di funghi, che spesso sono l'oggetto di interventi di ricerca e soccorso. L'obiettivo è sensibilizzarli a non indossare abbigliamento scuro o addirittura mimetico, ma capi di colori vivaci che risaltino e possano facilitare le ricerche anche con l'oscurità. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
15: Desiderio.

Tame Impala, Dracula, qui su RVL Radio, il venerdì pomeriggio di Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 19. Vi ricordo già da adesso l'appuntamento di domani, la Saturday Edition di Occhio al Penna dalle 16 alle 18. Ritorno al futuro, vi dicevo, del viaggio nel tempo di Bob Gale, lo sceneggiatore del film che ha pensato, no, a questo viaggio indietro per vedere un po' il papà da giovane. Aveva questa idea. Sapete qual era la prima macchina del tempo? Cioè, nel senso, nell'idea degli sceneggiatori, era un frigorifero. Voi immaginate, no? C'era proprio scritto. Allora arriva Marty McFly, apre il frigo, si chiude dentro, riapre il frigo e esce dall'altra parte. Beh, l'idea sembra funzionare. Non so come abbiano potuto pensare una cosa del genere, detto proprio dal cuore. Come un frigorifero poteva sembrare una macchina del tempo decente, ma a parte questo presentano l'idea a Steven Spielberg, che gli dice: ma che state a fare? Proprio il romanesco. Ho detto: ma come fate a pensare una cosa del genere? Metti caso che il film ha successo, vi immaginate i bambini che provano a entrare nel frigorifero? No, cambiamo idea. E è arrivata poi la

Esatto, nella piaga il suo businessman su RVL, la radio. A proposito di businessman, faceva proprio questa vita Michael J. Fox durante le riprese di Ritorno al Futuro, nel senso era avanti e indietro come fanno i businessman, no? Perché all'inizio c'era Eric Stoltz, non so se avete l'edizione deluxe, magari in DVD o in Blu-ray, ci sono alcune parti girate da Eric Stoltz all'inizio, perché niente, Michael J. Fox disse: no, ma io sto facendo Casa Keaton, ma come faccio a fare pure Ritorno al Futuro? Girano queste parti, un bel pezzo di film con Eric Stoltz, poi alla fine la produzione dice: senti, tu non fai ridere, cioè sei bravo, ma non fai ridere, noi vorremmo mettere una parte comica, ci serve Michael J. Fox. Alla fine l'hanno convinto, e lui racconta anche diversi aneddoti in un libro che vi consiglio, si chiama Il ragazzo del futuro, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, libro molto bello scritto da Michael J. Fox, che racconta un po' di storie dai retroscena di Ritorno al Futuro. Praticamente lui girava di giorno Casa Keaton, poi nei giorni liberi andava a girare Ritorno al Futuro, e comunque la sera andava a girare Ritorno al Futuro, dormiva, niente, avrà dormito 10 ore durante tutto il primo film. The Bowser Magnific.

0: valido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
11: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Francesco Gabani con Summer Funk su RBL Radio nella serata di Occhio alla Penna fino alle 7 con me Marco Pennachini. Ci ha scritto più di qualcuno che non si ricordava Casa Keaton quando l'ho citata prima, no, hanno avuto quel brivido di nostalgia. Serie magnifica Casa Keaton con Michael J. Fox, davvero una cosa fantastica che ha avuto tanto successo anche qui in Italia, se non sbaglio andava su Canale 5, no, una cosa del genere, 7 stagioni dall'86 da noi, però se non sbaglio dell'82 la prima stagione, andata avanti fino al 92 qui in Italia, invece si è fermata prima del 1990 negli Stati Uniti. Una serie meravigliosa, davvero lì con stavi lì a guardarla. Poi se non sbaglio è stata una delle prime serie con Courteney Cox, quella che poi, no, è diventata famosa con Friends, con Scream, con, no, faceva Monica in Friends, poi è diventata famosa con Gale Withers di Scream. Ecco, giusto qualche riferimento cinematografico. Sentiamoci le news delle 6, prima Another Told to You.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Clamoroso furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana. Le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, mentre i PM di Roma hanno aperto un'inchiesta. Fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna, ad allertare le forze dell'ordine, le amiche che erano in videochiamata. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Un'indagine dell'Europol ha individuato una vasta rete di uomini che attraverso piattaforme online pianificava e discuteva stupri delle proprie mogli dopo averle drogate. L'operazione, coordinata da Germania e Regno Unito, ha coinvolto anche Brasile, Canada, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla morte. La Commissione europea presenterà presto un documento di opzioni riguardo le possibili limitazioni del commercio con i coloni israeliani. Calciomercato: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato il Napoli. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Fino al 15 luglio, sulla statale 337 della Valle Vigezzo, si circola a senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Malesco. Altri 2 sensi unici alternati saranno attivi sulla statale 337 per lavori notturni tra le 21 e le 6 del mattino seguente, fino al 10 luglio, festivi esclusi, al chilometro 18.300 e al chilometro 19.200. Nei giorni feriali fino al 10 luglio, tra le 8 e le 18, per indagini e prove strutturali sul viadotto Ovesca lungo la superstrada dell'Ossola tra gli svincoli di Piedimulera e Villa d'Ossola, verrà chiusa la corsia di marcia in entrambe le direzioni. Si circolerà dunque sulla sola corsia di sorpasso, con possibili disagi nelle ore di maggior traffico. Possibili disagi anche sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce, dove proseguono i lavori urgenti di sostituzione barriere tra Trobaso e il bivio per Santino, che causano fino al 12 luglio l'istituzione di un senso unico alternato tra le 8.30 e le 17.30. Si circola a senso unico alternato anche sulla provinciale 161 di Someraro a Stresa, a causa di lavori di posa della fibra ottica. La limitazione è attiva nei giorni feriali fino al 10 luglio, non sono previste fasce orarie. Infine segnaliamo che sabato 4 luglio dalle 18 all'1 e domenica 5 luglio dalle 9 alle 12 e poi ancora dalle 18 all'1 sulla provinciale 162 di Vagna a Domodossola saranno presenti delle modifiche alla viabilità per lo svolgimento della festa degli alpini. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Le nostre Summer Hit su RVL la radio, Tropico, Piazza Garibaldi, gli 883, Bella Vera, Anastasia, I'm out of love. E iniziamo con Sebastian Yatra, Tacones Rojos.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Es una voz.

0: un'altra Summer Hit su RVL. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci aspetta Fulminacci, la sua Maledetto Me.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Novi Ligure e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta per un incidente. Sono possibili disagi e rallentamenti fra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Pianezza in direzione Savona. Infine ci occupiamo della diramazione Predosa-Bettole per traffico intenso. Si rallenta fra l'innesto alla A26 Genova Gravellona Toce e l'allacciamento alla 7 Milano Genova in direzione Bettole. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beach4babies.com.
10: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
11: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
12: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
13: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
12: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
11: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
15: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
16: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
18: RBL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

combinarci la sua Maledetto Me nel venerdì sera di Occhio al Pin su RVL Radio con me Marco Pennacchini. Una buona serata a tutti voi. Oggi nostalgia di Ritorno al Futuro, visto che compie 41 anni, faceva l'esordio negli Stati Uniti proprio il 3 luglio del 1985, primo film di una trilogia straordinaria, no? Perché poi tre film fantastici, nel primo si torna indietro, nel secondo si va avanti, quello che per loro era avanti ovviamente, era il 2015, poi è stato un po' diverso il 2015, diciamo così, e poi si ritorna al vecchio West nel terzo film. Tutti belli, dai, possiamo dirlo tranquillamente. Hit the Wall, Gracie Abrams.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
14: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Lo scorso gennaio aveva fatto irruzione in due abitazioni di Brigano Varese e rapinato i proprietari, arrestato dai carabinieri il presunto responsabile, un trentenne moldavo senza fissa dimora che si nascondeva nel pavese. Barbiero Solano, sanzionato dai carabinieri, non smaltiva correttamente le lamette da barba usate che per la legge vanno trattate come rifiuti speciali. Campagna di sensibilizzazione del soccorso alpino nei confronti dei cercatori di funghi, non indossate abbigliamento mimetico in caso di necessità, complica le ricerche. Si potenzia l'organico dell'arma dei carabinieri nel Verbano Cusio-Ossola, assegnati 10 nuovi militari a 8 stazioni del territorio.
15: Il meteo di RVL.
16: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Previsioni del tempo per sabato 4 luglio, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 16 e 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Gaia con Bossa Nostra su RVL Radio, la serata di Occhio al Penna Summer Live 2026 fino al 30 agosto, tante le date per Gaia in giro per l'Italia. Davvero sto vedendo un elenco infinito di date. Per esempio ci sarà nelle Eolie il 17 luglio, a Catanzaro Lido il 24, quindi tutti i posti ovviamente per le vacanze estive. Ti vedi pure il concerto di Gaia. Per saperne di più vi consiglio sempre rvl.it, il nostro sito. C'è una pagina dei concerti, proprio la sezione concerti aggiornata in tempo reale, non solo per Gaia ovviamente, ma per tutti gli artisti in tour. Harry Styles, American Girls.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
10: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 31

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
4: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
5: Salida del vuelo con destino a la

Carol G e Manu Chao, viaggiando per il mondo su RVL la radio. Invece stiamo parlando, no, di viaggi avanti e indietro nel tempo, di Ritorno al futuro, che oggi compie 41 anni. Talmente devastante, tra virgolette, i film, la trilogia, come è successo, che allora, nel secondo film, vi ricordate, ci sono a un certo punto gli overboard. Praticamente Marty McFly prende questi skateboard che non hanno ruote, no? Hanno il magnetismo. La scena fu girata talmente bene che molti credevano fossero veri, nel senso, chiamavano la Mattel ai tempi, no? Chiamando, dicendo: scusa, ma l'avete fatti davvero queste cose qui? E tant'è che poi li fece uscire questi overboard, ovviamente non con il magnetismo, con delle ruote nascoste, così come le scarpe che si autoallacciavano, no? Che poi uscirono, se non sbaglio, nel 2016 fecero uscire questo modello, il prototipo, così. Invece ancora niente, ce le dobbiamo ancora allacciare, le scarpe. Giovanotti Alfa, buon

Lady Gaga e Deci con Runway vanno a chiudere l'appuntamento di questo venerdì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani per la Saturday Edition dalle 16 alle 18. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Stories.

0: Basta il tempo di...
1: Tra poco su RPL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla, Milicia, Palermo, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca e ai figli di 16 e 5 anni. Le vittime l'11 febbraio 2024 furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia della coppia, Miriam, allora 17enne, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso dell'assemblea di Confindustria a Genova, torna sulla fuga dei cervelli. Abbiamo perso 100.000 laureati dall'Italia tra il 2020 e il 2024. 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono più tornati. La visita del Papa di domani a Lampedusa è un messaggio chiaro, una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio. Un messaggio anche contro la remigrazione, lo dice Monsignor Damiano, arcivescovo di Agrigento, alla vigilia della visita di Leone XIV. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha infatti superato lo statunitense Jenson Brooksby con i parziali di 6-4, 6-3, 6-4. Prossimo avversario, il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Incidente sulla 4 Brescia-Padova con code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Sul tratto urbano della 4 code e rallentamenti per il traffico e per lavori tra Sesto San Giovanni e Pero in direzione Torino. Traffico con rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Bussarsizio in direzione Varese. Circolazione nella norma lungo le tangenziali milanesi. Disagi per un incidente sulla statale 234 Codognese all'altezza del bivio per Corte Olona nelle due direzioni. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Paola Reggio Calabria per verifiche tecniche a Rosarno. Infine vi ricordo i lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso, dove è chiuso dalle 21 alle 5 lo svincolo di Lomazzo Sud in uscita provenendo da Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone,
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RBL la radio.
7: È venerdì, è il 3 di luglio e siamo pronti per iniziare il nostro ultimo appuntamento della settimana, perché Che Stories, il sabato e la domenica, non va in onda su RVL la radio, ma l'invito è sempre quello di rimanere collegati anche durante il fine settimana, perché ci sono i miei colleghi che vi aspettano per tenervi compagnia e poi la musica come colonna sonora anche del fine settimana. Saluto Marco Pennacchini, che è stato con voi fino a pochi minuti fa e adesso fino alle 22 ci facciamo compagnia.
8: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

assieme ai The Colors e a Serena Brancale in Partenope, ma noi ci catapultiamo già al 19 di luglio, perché ci sarà una festa sicuramente per la Coppa del Mondo FIFA 2026, che per l'occasione si trasformerà in una festa che va ben oltre il semplice calcio. Infatti, durante la finale dei mondiali di quest'anno si terrà uno spettacolo dell'intervallo in stile Super Bowl, ne avevamo già parlato, e troveremo chiaramente un super gruppo K-pop che finalmente è tornato in questo 2026, sto parlando dei BTS, e poi ci sarà Shakira, che non può assolutamente mancare, e la regina del pop, Madonna, sì, avete capito bene, quindi il tutto coaudiovato, scelto, curato da Chris Martin dei Coldplay, darà vita non solo alla finale ma anche a questo grande evento. Noi Madonna l'ascoltiamo adesso con Sabrina Carpenter in Bring Your Love.

0: do.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Greggio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Pianezza in direzione Freius. Sulla A5 Torino-Aosta sono presenti code per lavori fra Pont Saint-Martin e Ver in direzione Aosta. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
5: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
15: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
16: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
17: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

di Human League con Human su RVL la radio. Allora, i Pinguini Tattici Nucleari sono tornati con un nuovo singolo davvero molto bello e chiaramente hanno rilasciato le date per quanto riguarda il tour Stadi 2027. Sono state aggiunte recentemente anche altre date e Riccardo Zanotti ha annunciato che non verranno però aggiunti altri concerti oltre a questi ultimi tre, appunto, che sono stati aggiunti, che potete andare anche a sbirciare facendo una googolata oppure seguendo la band sui social. Intanto pare che i Pinguini Tattici Nucleari stiano continuando a stimolare e a giocare con i fan, perché stanno cercando di far indovinare ai fan il nome del tour, che al momento rimane segreto e che si compone di una parola misteriosa da 6 lettere seguita da Tour Stadi 2027. Adesso ci penso, intanto sorry, scusa, lo sento.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
12: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È stato rintracciato a Voghera in provincia di Pavia e arrestato dai carabinieri di Gozzano e Arona il sospetto responsabile di due rapine in abitazione avvenute lo scorso 9 gennaio e di un tentato furto commesso

0: poi due giorni dopo a Brigano Varese. Si tratta di un trentenne moldavo senza fissa dimora. Secondo le indagini è lui che, forzando una tapparella, era entrato in casa di un uomo di 78 anni, minacciato con un cacciavite, poi spinto a terra per rubare monili in oro e due cellulari, e che subito dopo aveva fatto irruzione in una casa vicina, rubando anche in quel caso dei preziosi. 10 nuovi carabinieri, 3 donne e 7 uomini, sono stati assegnati al comando provinciale di Verbania per potenziarne l'organico. 2 militari sono stati destinati alla stazione del capoluogo, altrettanti a quella di Domodossola, mentre i restanti 6 alle stazioni di Stresa, Premosello, Candobbio, Bagnanzino, Villa D'Ossola e Santa Maria Maggiore. Aiutateci a trovarvi, è questo lo slogan scelto dalla 10ª delegazione Valdossola del Soccorso Alpino per una campagna informativa rivolta soprattutto ai fungiat, ovvero i cercatori di funghi, che spesso sono l'oggetto di interventi di ricerca e soccorso. L'obiettivo è sensibilizzarli a non indossare abbigliamento scuro o addirittura mimetico, ma capi di colori vivaci che risaltino e possano facilitare le ricerche anche con l'oscurità. Istanza di liquidazione giudiziale per la Vigez & Friends SRL, che gestiva tra l'altro la cabina via della Piana di Vigez e la seggiovia del Sagersboden a Formazza. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandis.
1: La società Vigez & Friends ha portato i libri in tribunale e ha così chiesto la messa in liquidazione. Il consiglio di amministrazione spiega di aver preso questa decisione dopo aver valutato tutte le alternative possibili. Il lavoro svolto dal CDA e l'impegno manifestato da una qualificata cordata di imprenditori del territorio, si legge nella nota della società, costituiscono oggi una solida base sulla quale costruire il futuro delle Tre Valli, restituendo una prospettiva stabile e sostenibile all'altezza delle loro straordinarie potenzialità.
2: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
0: Previsioni del tempo per sabato 4 luglio, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 16 e 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Flamenco, Paranoia, Samurai J, che ne ha approfittato un po' per raccontare Amatore, che ricordo è il suo album. Lui all'interno di questo lavoro ci ha messo tutto se stesso, da Halo al singolo estivo che abbiamo appena ascoltato, Flamenco Paranoia, passando per i duetti con Serena Brancale, Saif, Federica Abbate e soprattutto quello con Mamma, che Gennaro aveva già portato sul palco di Sanremo. Da quando ero bambino che sognavo di fare un disco come quelli dei miei artisti preferiti, e secondo me nel mio piccolo ci sono riuscito, ha detto Samurai J, che ancora ha detto: mi raccomando, smettetela di odiare, amate di più, signori, questo è il suo messaggio. Sicuramente avrà anche molte occasioni per presentare dal vivo le nuove canzoni del suo progetto. Apro e chiudo una parentesi, ricordo che l'album chiaramente ha al suo interno anche Ossessione, il brano presentato al Festival di Sanremo, che continua ad essere tra i primi, se non il primo, in classifica Fimi. Gli facciamo i complimenti. Lei è Mick con Beautiful Freaks.

Cool Freaks, Nick nel nostro Che Stories. Ancora buon venerdì dalla Fabi. Pensiamo alla domenica. Ecco, hanno chiesto a Saif qual è l'idea della sua, o meglio quello che fa, ecco, nella sua domenica perfetta. E lui ha detto: la mia domenica perfetta, beh, è quella che mi vede spaparanzato sul divano dopo il pranzo in famiglia. Che Saif sia molto legato alla sua famiglia, questo lo avevamo capito. Però questa cosa a me personalmente fa molto piacere, sarà perché anch'io adoro spaparanzarmi sul divano dopo un pranzo con la famiglia oppure anche con gli amici più cari. Lo ascoltiamo proprio con Buona Domenica, Saif.

0: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
11: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal Comune di Cambiasca. La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con Piadina e Birra Volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
16: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
15: Per tutta l'estate RVL.
16: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
15: RVL La Radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

0: Drop Dead di Olivia Rodrigo, entrato ufficialmente all'interno della Super Rotation di RVL la radio, anche questo brano. Adesso siamo pronti per chiudere la prima ora di Che Stories di oggi. Tra poco vi ricordo che ritorna anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.
1: Mi sento

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti la cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, da cui sono state sottratte 80 fiale di fentanyl. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. Con la quantità rubata si potrebbero produrre fino a 20.000 dosi. Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto, rivolgendosi agli Stati Uniti: gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. È stato l'amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Alle celebrazioni a Villa Taverna, invece, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno ribadito la solidità dei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Un tentativo di ricucire dopo l'acceso scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni, la cui assenza non è passata inosservata. E qui con lo spirito si è affrettato a rassicurare il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon dopo aver superato lo statunitense Brooksby. Prossimo avversario il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Agli ottavi approda anche Djokovic. Fuori Medvedev, Fonseca e Hodar. Per la Formula 1, Lewis Hamilton firma la pole sprint di Silverstone davanti a Kimi Antonelli e Max Verstappen. Quarta l'altra rossa di Leclerc. Domani alle 13 scatta la sprint, mentre alle 17 le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
2: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
3: Non può mancare nel nostro Che Stories anche il 4x4. Ebbene sì, siamo pronti per ascoltare quattro successi senza nessuna interruzione. Tra poco, Bacco per Bacco di Zucchero. Ascolteremo anche Tresor e poi J-Ax, EPIO, però anche no, e subito il Talisman, Rosanna.
0: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Greggio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Pianezza in direzione Freius. Sulla A5 Torino-Aosta sono presenti code per lavori fra Pont Saint-Martin e Ver in direzione Aosta. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
9: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
12: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
11: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
13: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
14: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio, a seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Shakira, che bello, a me piace molto questo brano, soprattutto anche per proprio il dai dai, che vedo proprio come forza, avanti, nonostante tutto andiamo avanti, mi piace, pacca sulla spalla, insomma, che Shakira in un certo senso ci dà. Intanto ne approfitto, visto che ormai il fine settimana è alle porte, proprio per ricordarvi tutti quelli che sono i modi che avete a disposizione per ascoltare la radio, anche quando siete fuori copertura di frequenza. Per esempio, vi ricordo che ci potete seguire grazie al DAB Plus, copriamo Biella, Vercelli e Casale Monferrato. E poi vi ricordo che se per esempio siete in auto in assoluta comodità, RVL la radio la potete ascoltare anche grazie a Apple Car e a Google Auto. Naturalmente c'è anche lo streaming dal nostro portale rvl.it, l'applicazione, gli smart speaker, insomma ci sono veramente un sacco di modi per ascoltare la radio, anche come detto quando siete fuori copertura di frequenza, se magari vi dovete spostare in questo weekend per una gitarella fuori porta, oppure se sono arrivati i fatidici giorni delle vacanze. The Colors, Rolling Stones.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale.

0: percentuale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione. DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
2: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

canzone estiva di Annalisa, ma torniamo ad ascoltare Sofiane de Antonetz, che tra le altre cose è stata di supporto anche ai concerti di Lola Young. E infatti, grazie anche al successo del primo EP, è stato rilasciato un secondo EP che si intitola Living the House is a Performance, e chiaramente i singoli che stiamo anche noi piano piano ritrovando in Italia. Tra questi c'è sicuramente il successo di Hi My Love, Sofiane de Antonetz.

My Love, Sophie and the Antoinettes, da una novità a un grande successo dal passato. Stiamo per ascoltare Try It Out, e visto che c'è questa bella canzone da ascoltare insieme tra poco all'interno del nostro Che Stories, ne approfitto anche per ricordarvi: ti ricordi quando il contenitore, che ogni sabato e ogni domenica su RPL la radio, confezionato dal nostro Piero Pratesi, vi fa fare un tuffo indietro nel tempo, nei mitici anni 70-80, in vinile.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks. Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 Aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

nuovo di Dolce Nera, si intitola Epopea, all'interno del nostro Che Stories. Altro giro di boa, sì, perché siamo già pronti anche per chiudere la seconda ora di Che Stories di questo venerdì 3 di luglio. Ma tranquilli, state lì comodi perché abbiamo altri 60 minuti da passare insieme. Tra poco la redazione e subito Sombra.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
2: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione. Indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
1: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti, che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Il prossimo turno il tennista numero uno al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio: le vincenti delle tre sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
3: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei sedicesimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo. Affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e Egitto, e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo, tra la Svizzera, e la vincente di Colombia-Ghana, in programma a Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi: Canada-Marocco e Paraguay-Francia.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E inauguriamo la terza e ultima ora di Che Stories proprio con il 4x4. Sono quattro i successi che, come sempre, ascoltiamo senza nessuna interruzione. Allora preparatevi, perché tra poco ritroveremo anche i The Fray con Over My Head. In Negramaro, Sei tu la mia città, Dito nella piaga, Businessman. Ma per iniziare abbiamo scelto un successo dei Depeche Mode, It's No Good.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RBL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Dracula Tame Impala insieme a Jenny delle Blackpink in questa versione remix di un pezzo tra l'altro che continua a scalare le classifiche, questo brano di Tame Impala dal 2015, progetto solista proprio dell'australiano Kevin Parker, vincitore anche di un Grammy in questo 2026. Ricordo appunto che per questo pezzo ha chiamato a sé questa star delle Blackpink e tra l'altro il brano sta conquistando TikTok, sta accumulando dischi di platino e sta scalando le classifiche di tutto il mondo. Complimenti! Lui è Francesco Gabbani e questa è la sua Summer Funk.

0: consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza. Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione Flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Lo scorso gennaio aveva fatto irruzione in due abitazioni di Brigano Varese e rapinato i proprietari, arrestato dai carabinieri il presunto responsabile, un trentenne moldavo senza fissa dimora che si nascondeva nel pavese. Barbiero Solano, sanzionato dai carabinieri, non smaltiva correttamente le lamette da barba usate che per la legge vanno trattate come rifiuti speciali. Campagna di sensibilizzazione del soccorso alpino nei confronti dei cercatori di funghi, non indossate abbigliamento mimetico in caso di necessità. Complica le ricerche. Si potenzia l'organico dell'Arma dei Carabinieri nel Verbano Cusio-Ossola, assegnati 10 nuovi militari a 8 stazioni del territorio. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
15: Sei su RVL, la radio.

di fulminacci. Allora, visto che il weekend ormai è alle porte, forse qualcuno avrà anche un po' di tempo in più per dedicarsi ai propri hobby, alla famiglia, agli amici e magari anche una sbirciatina ai social. E allora vi ricordo, se anche voi utilizzate Facebook ed Instagram per esempio, che anche noi di RVL la radio siamo presenti e anche molto attivi sui social, quindi se ancora non l'avete fatto cercate RVL la radio, mettete un mi piace oppure un segui per entrare così a far parte del nostro mondo virtuale. Another talk to you.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Abrams Hit the Wall su RVL la radio. Stiamo per ascoltare Jovanotti con Alfa, ma Jovanotti ha rilasciato anche un nuovo singolo insieme a Gabry Ponte, che se non ricordo male sarà anche tra gli ospiti del suo appuntamento per l'estate. Sì, e tra le altre cose si sono uniti, diciamo così, in questa bella collaborazione. È un brano dance carico di energia, libertà e voglia di partire, che unisce insomma due artisti che hanno segnato epoche diverse della musica italiana, che questa volta hanno deciso, come dicevamo, di collaborare. Quindi sentiremo sicuramente prestissimo anche nel nostro Che Stories il brano di Gabry Ponte e Jovanotti. Intanto però, come vi ho già accennato, lo ritroviamo Jovanotti assieme ad Alfa.

0: Bangers di Harry Styles ci porta ai saluti. È arrivato il momento di chiudere che stories di oggi, venerdì 3 di luglio, ma anche di questa settimana. Io vi invito a rimanere collegati perché tra poco, dopo la redazione, torna Adriana Paratore con Day by Day. Vi do appuntamento con il nostro spazio a lunedì prossimo, sempre tra le 19 e le 22. Vi auguro in nostra compagnia una splendida serata, un buon weekend e vi aspetto lunedì. Vi saluto con Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio Leone, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare, un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i lefebriani. Reputiamo le sanzioni ingiuste, ma amiamo ancora di più la Chiesa, dice il superiore Davide Pagliarano, ormai scomunicato. Intanto, riunione di emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione, la chiave viene usata dai dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione del sequestro su incarico dei cartelli della droga. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato in cui è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Gli investigatori sono riusciti a identificare l'attentatrice grazie alle telecamere di sorveglianza e a un testimone. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino. Lo sport in chiusura con il tennis, uno Jannik Sinner in crescita, piega in 3 set per 6-4, 6-3, 6-4. Lo statunitense Jenson Brooks-Faye vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Per il calcio invece a Napoli inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

Buonasera amici, buon venerdì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, adesso invece ci sono io con il Day by Day.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

esattamente 41 anni fa sbarcava al cinema il film Ritorno al futuro. Era il 3 luglio del 1985. Mamma mia che storia, un film della Madonna che adesso noi vediamo come un grande pezzo della storia del cinema, ma all'inizio il regista Robert Zemeckis e il produttore Steven Spielberg faticarono molto a trovare qualcuno che lo distribuisse e quindi pensate che dovettero passare 4 anni prima di riuscire a piazzare questo film e alla fine uscì nelle sale il 3 luglio 1985.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

era il 3 luglio del 1971 quando Jim Morrison veniva trovato morto in una vasca da bagno in un appartamento di Parigi all'età di 27 anni. Non venne eseguita l'autopsia e sebbene ci fosse stato il sospetto dell'uso di droghe, la causa ufficiale del decesso veniva indicata come attacco cardiaco causato da problemi respiratori, anche se attorno alla morte del leader dei Doors ci furono tutta una miriade di teorie del complotto, tra le quali anche il delitto perfetto ad opera della sua ex moglie. Comunque Jim Morrison ci lasciava il 3 luglio del 1971.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Basta il tempo di un po'.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.
11: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
12: In Liguria, sull'autostrada 7 Milano-Genova, dalla mezzanotte alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova. Con lo stesso orario e sempre verso Genova, chiuso anche il tratto tra il bivio per l'autostrada Genova-Savona e San Pier d'Arena. Sulla 10 Genova-Savona, dalle 23 alle 5.30 è chiusa la carreggiata in direzione Genova tra Genova-Pra e lo svincolo per l'aeroporto. Andiamo in Val d'Aosta e sulla 5 Torino-Montebianco, dalle 21 alle 6.30 è chiuso il tratto tra il bivio per il raccordo della statale 26 e Courmayeur Sud verso Torino. Di seguito la stessa carreggiata è chiusa dalle 22 alle 6 tra Courmayeur Sud e Morget. In Lombardia sulla 4 Milano-Venezia tra le 22 e le 6 è chiusa la stazione di Brescia Ovest in entrata per entrambe le direzioni. Sulla A8 Milano-Varese dalle 23 alle 6 è chiuso per chi proviene da Milano il ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda verso Osio Sotto. Ed infine nel Veneto dalle 21 alle 6 sulla A27 Venezia-Belluno è chiuso lo svincolo di Belluno-Cadola in entrata in entrambe le direzioni. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
13: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

è online, non solo sul sito rvl.it, ma anche sui vari social, Instagram e Facebook, ad esempio, dove siamo molto molto attivi. Per tenervi aggiornati non dovete fare altro che cliccare sul tasto segui sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Cercate RVL la radio. Stay.

amici, non so se l'avete saputo, ma Sal Da Vinci ha appena ricevuto una laurea ad honorem e ne dobbiamo parlare, ragazzi, quindi state là.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
10: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
9: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
11: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: parlare del vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, perché ha appena ricevuto una laurea ad honorem presso il Conservatorio di Benevento. Ha ricevuto il titolo di dottore in canto pop rock. Io gli avrei dato anche la specializzazione in neomelodico, visto che quello è proprio il suo campo. Devo dire che se l'è meritato, tra l'altro lui ha dedicato la sua laurea alla mamma, le ha detto: oh, ci ho messo un po' di anni, ci ho messo troppo, sono stato un po' troppo fuori corso, ma alla fine ce l'ho fatta, ma che vuoi, ci avevo da lavorare. Grande Sal Da Vinci, mi piace molto, soprattutto mi piace tantissimo la sua Per Sempre Sì.
1: Salida del vuelo con destino

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la riunione di emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzioni ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione, la chiave viene usata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiori alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Un fatto gravissimo, commenta l'Istituto Superiore di Sanità, serve massima attenzione. L'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 6 cittadini russi ritenuti coinvolti nello sviluppo di armi chimiche, in particolare dell'epibatidina, la tossina che secondo Bruxelles è stata rinvenuta nei campioni prelevati dal corpo di Alexei Navalny dopo la sua morte in una colonia penale russa e che porta a ritenere altamente probabile che l'avvelenamento con questa sostanza sia stato la causa del decesso. Lo rende noto il Consiglio Europeo. Tra i destinatari delle misure figurano scienziati e ricercatori attivi nel settore militare. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno 2026 nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato in cui è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Gli investigatori sono riusciti a identificare l'attentatrice grazie alle telecamere di sorveglianza e a un testimone. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi tra vestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino. Lo sport in chiusura con il tennis. Uno Jannik Sinner in crescita piega in 3-7 per 6-4, 6-3, 6-4. Lo statunitense Jenson Brooks Bye vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Per il calcio invece a Napoli inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te li suoniamo di santa ragione.

0: Ossola News e Vici On News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vicionews.it.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
12: Sei su RVL la radio.

regina Camilla è finita nella bufera. Tutta colpa di una foto con l'autrice di Harry Potter. E tra poco vi parlo proprio di questo. State là. Yo, baby.

0: Day Day con Adriana Paratore.
1: Let's go. Sounds good.

torniamo a parlare dei reali d'Inghilterra, in particolare della regina Camilla, che è nell'occhio del ciclone in questi giorni per essersi fatta una foto insieme a J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter. Questo perché lei ha detto perché entrambi amiamo la lettura, voglio sensibilizzare alla lettura e via dicendo, ma qual è il problema? Il problema è che l'autrice di Harry Potter ha scritto un saggio contro le persone transessuali e ha detto delle cose, ha preso una posizione molto netta contro i transessuali, ragion per cui questa foto, che arriva proprio nel mese del Gay Pride, è sembrata inopportuna. Per carità, hanno detto in tanti, tu puoi fare le foto con chiunque, anche con chi è contro la comunità LGBTQ+, però farlo proprio nel mese del Gay Pride è sembrato poco opportuno. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

0: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

fino al Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna, dopodiché sarete con Daniel Jack e la musica mixata anni 90, retape. Adesso però continuiamo ancora per un po' con il Day by Day.

0: viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Noi ci siamo.
10: Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL la radio.
10: Te le suoniamo.
9: Di santa ragione.

Ripetete con me: se vedete un H sopra a un prato o una spiaggia, quella è la pista dell'elisoccorso, quindi non potete mettervi là col telo da mare a prendere il sole. Perché vi dico questo? Perché c'è qualcuno che è riuscito ad ostacolare i soccorsi qualche giorno fa. È successo a Belluno, tra poco vi racconto, rimanete là.

insomma, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa a Belluno. Qualcuno si è sentito male, ma l'elicottero del 118 purtroppo non è riuscito ad atterrare. Indovinate perché? Perché c'erano delle persone che si erano messe a prendere il sole con l'asciugamano proprio sulla pista di atterraggio. E non solo, quando hanno visto l'elicottero non è che si sono spostati quei geni. Comunque, pensate che quelli del soccorso alpino hanno dovuto fare un comunicato nei social dicendo: ragazzi, l'area della pista d'atterraggio dell'elisoccorso è delimitata da una grande lettera H. Dove vedete l'H non potete mettervi a prendere il sole, perché altrimenti ostacolate i soccorsi. Ma quantomeno, almeno, se proprio decidete di prendere il sole là, ma se vedete l'elicottero, ma perché non vi ma vi volete spostare? Niente, no, questi stavano là tranquilli a prendere il sole come se niente fosse. Intanto l'elicottero gli gironzolava intorno in attesa che qualcuno si spostasse. Raga, io sono senza parole. Facciamo

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Le serate del giovedì sera intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
12: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook Commesso Perplesso. Vorrei ordinare 3 pizze margherita, 2 con i funghi e 2 ai 4 formaggi. Guardi che questa è una pasticceria. Ah, e non le fate le pizze. Cliente perplessa, sono a fare la spesa, corsia detersivi per i piatti, in un grosso supermercato. Mi si avvicina una commessa con un signore anziano e mi chiede: senta, lei sa se ammoniaca e candeggina sono la stessa cosa? No, sono composti diversi e servono per cose diverse. Ah, ok, e secondo lei dove potrebbe essere lo scaffale dell'ammoniaca? Io ammutolisco per 3 secondi, non sicura di quello che avevo appena sentito. Poi, forse si trova insieme alla candeggina, oppure vicino all'alcol. Se ne va. E io mi chiedo se devo chiedere un compenso per aver aiutato una commessa nel suo stesso supermercato. Io non sono una commessa, ma qualche anno fa abbiamo dovuto cambiare numero di telefono a casa e non si sa come ci hanno dato quello vecchio della guardia medica. Sono stati mesi molto intensi prima di poter avere il numero nuovo. Ti capisco, cara, perché a me avevano dato come numero fisso quello di un'officina. Mamma mia, ragazzi, è stato un incubo. Vabbè, chiudiamo qua la rubrica Casi Umani. Ovviamente, se anche a voi capita ogni tanto qualche caso umano, raccontatemi tutto su WhatsApp.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL La Radio. Mi raccomando, continuate a cercarci anche online sul nostro sito rvl.it e poi sulle pagine Instagram e Facebook. Basta cercare RVL La Radio. Io vi lascio con Daniel Jack, vi do un bacio grande, vi auguro buon weekend e ovviamente vi aspetto lunedì sera alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: fra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. Saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran, le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei e attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times: Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura: l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
5: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.
6: Let's go. Daniel's Jack presents Retape.